ricordi, le ho scolpite. È una storia vestita tu in pelle, è una storia mica male insabbiata.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Graham Goldman and Vocalians, Randy Bassman,
1: Gianno. Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
0: Capital Classic.

0: to be.
1: Capital Classic su Radio Capital.
2: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima e In edicola in regalo con Repubblica.
4: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Nuova notte di guerra dei droni, l'Ucraina ne ha lanciati più di 600 verso la regione di Mosca, 180 sono stati intercettati e distrutti, secondo il sindaco della capitale russa. In Russia, confermata l'esclusione dalle prossime elezioni del partito antiguerra Yabloko, il suo vicepresidente condannato a 11 anni di carcere per aver screditato l'esercito, e l'Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, questo da alcune settimane, lo rivela la CNN. Nuovi messaggi dal carcere di Walter Lavitola. Incontra il suo avvocato e dice: sono pentito per quello che ho fatto a Ranucci, un fratello per me.

0: Avevo avvisato dei rischi che correva la scelta dell'attentato, tutta mia. Il furto al museo di Messina ha trovato un furgone sospetto, si ipotizza sia stato usato per portare via i quadri di Antonello da Messina. È un mistero il fatto che i sorveglianti non si siano accorti di nulla. Ima Baccelliere.
1: L'allarme è stato lanciato da una coppia. Stavano tornando dalla spiaggia la notte di Ferragosto quando hanno trovato dei quadri abbandonati davanti alla ringhiera del museo regionale di Messina. Dalla struttura non si sentivano rumori e hanno chiamato le forze dell'ordine. I quattro custodi presenti nel museo hanno scoperto dagli agenti del furto dei capolavori del pittore Antonello da Messina. I vigilanti, sentiti dagli inquirenti, dovranno spiegare perché non hanno lanciato l'allarme. Tutti i sistemi di videosorveglianza erano in funzione.
0: Attenzione alla bolla dell'intelligenza artificiale. Questo è l'avvertimento della Banca Centrale Europea, che definisce probabile una correzione delle attuali valutazioni di borsa del settore. Rischia, scrive la BCE, di avere un impatto grave sulle famiglie europee, con un'esposizione che è valutata in 440 miliardi di euro. I risultati della serata delle partite di Coppa Italia di ieri sera: Palermo-Lecce 2-0, Cremonese-Sampdoria 2-0, Sassuolo-Cesena 3-0, il Pisa ha battuto l'Empoli ai calci di rigore. Tutti gli aggiornamenti alle 8 in Capital News.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma perché non lasciarla andare fino alla fine? Ci sono dei pezzi che poi proprio da scaletta ci viene intimato di non interrompere, perché vanno ascoltati fino all'ultima goccia, fino all'ultima stilla. Su altri pezzi diciamo che siamo un po' più autonomi. Qui giustamente il nostro Sergio Martelli mi ha detto: Righi, quando vuoi puoi entrare su Starman di David Bowie, però per il bene delle orecchie dei nostri ascoltatori abbiamo fatto fare qualche altro giro di questo finale. Siamo da soli, Martelli, questa mattina, te ne sei accorto? Ti sei voltato, hai visto che dietro di te non c'è nessuno? Però sei in grado di mandare la sigla, vero? Assolutamente sì.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Oh, buongiorno, buongiorno da Riccardo Quadrano, sono le 7.07 di questo martedì 18 agosto 2026. Lo sapete che oggi si celebra ormai da anni la giornata mondiale del Never Give Up Day, cioè del non arrendersi mai. È una giornata un po' particolare, abbiamo detto più volte anche qui all'interno della nostra trasmissione quanto sia curioso, no, dover sottolineare le varie giornate mondiali di qualcosa, però questo Never Give Up Day ha un suo significato simbolico piuttosto forte, perché effettivamente è un motto che dovremmo sempre portare un po' dentro di noi anche nei momenti di maggior appannamento, di maggior delusione. C'è la possibilità, anzi la necessità, di non piegarsi, di non arrendersi, di avere la possibilità di rialzarsi. Per esempio il nostro Sergio Martelli è uno di quelli che non molla mai, e probabilmente non sta mollando perché le ferie piano piano cominciano ad avvicinarsi, vero caro Sergione Martelli, che stai, lo stai soffrendo questo, l'hai sofferto tanto questo caldo, questa morsa del caldo, come dicono i colleghi del meteo, un pochino, il giusto, questa mattina devo dire che ho provato una forte commozione nell'entrare in macchina nel mio abitacolo intorno alle 5:20 più o meno del mattino e rendermi conto che all'interno dell'auto c'erano 22 gradi segnalati sul display, quasi come se fosse un messaggio illuminante. È stata una emozione forte, sebbene io fortunatamente abbia evitato proprio il caldo torrido che ha fatto sudare un po' tutti noi, essendomi fatto qualche giorno in montagna dove c'era sicuramente più refrigerio. Però ecco, vedere questa situazione all'interno della macchina e rendersi conto di poter lasciare i finestrini aperti per far entrare aria fresca è stata una sensazione bellissima che magari avrete vissuto anche voi. Intanto ci scrive Domenica, dice: stiamo andando in montagna a Viso Mozzo a festeggiare il compleanno di mio marito Mauro. Allora auguri a Mauro, leggiamo questo messaggio di Domenica. Ci scrive anche le candeline che spegnerà il suo Mauro sulla torta. È un uomo, si può dire, 65, se ancora un giovane virgulto di Palma, caro Mario. E quindi evidentemente anche lì la nostra Domenica va a beccarsi un po' di freddo. Volete fare qualcosa a livello di meteo, fare un po' di informazioni di servizio e cercare di capire ad esempio quale sia la temperatura dalle vostre parti? 342 342 2190 è il nostro numero WhatsApp per le vostre segnalazioni, perché da oggi appunto il caldo dovrebbe concedere un po' di tregua, anche se a questo punto si affaccia, si profila il pericolo dei nubifragi e delle cosiddette bombe d'acqua. Dai, fateci sapere come funziona dalle vostre parti, anche perché fra un po' parleremo di un argomento strettamente legato alle condizioni meteo e quindi anche al grande caldo che stiamo patendo in quest'estate, che secondo Copernicus, ma insomma era piuttosto prevedibile, è quella più calda di sempre. E allora cercheremo di capire chi invece guadagna da questa situazione di grande caldo, la cosiddetta industria del freddo che ci spinge a fare degli acquisti che in questi casi possono essere considerati indispensabili. 342

0: Ragazzi, buongiorno. Qui a Palermo non abbiamo mai notato né la prima, né la seconda, né la terza e neanche la quarta ondata di calore.
1: Perché?
0: Noi è da maggio che abbiamo sempre una sola ondata di calore. Perciò qua c'è sempre caldo. Oggi è un'altra giornata afosa, sopra i 30 gradi. Una buona giornata da Stefano da Palermo.
1: Però vedete, anche un rilievo tutto sommato un po' disincantato, un po' sconsolato del nostro amico Stefano da Palermo, dove ci ha detto che l'ondata di calore di fatto non si è interrotta mai perché va avanti da maggio senza soluzione di continuità. Però detto con questo accento, con questa meravigliosa flemma molto palermitana, io lo immagino già lì con la sua granita, con la brioche oppure con un bel cartoccio ripieno di ricotta, che sta lì a godersi comunque quella che è una città meravigliosa, anche se avvolta da questo clima di caldo. Perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 342-342-2190 se davvero anche dalla loro parte si respira questa tregua che ci sta concedendo il caldo dopo giorni ininterrotti di afa. Sentiamo anche il messaggio di Fabio.
2: Buongiorno Radio Capital, Fabio, Sant'Arcangelo di Romagna. 22 gradi questa mattina, benzina 2,03 euro, okay. Gasolio a 2,14.
1: Grazie.
2: E io la prossima settimana devo partire per le vacanze.
1: Molto bene, va bene Fabio.
2: Va bene ragazzi, buona giornata a tutti.
1: Grazie, ci ha dato anche il prezzo dei carburanti in tempo reale. Questa è una comunicazione di servizio in più rispetto a quella che avevamo chiesto ai nostri ascoltatori sulle condizioni climatiche. Però va bene così anche da parte di Fabio. Sentiamo un altro messaggio.
3: Allora, stamattina Modena 20 gradi. Sono commossa.
1: Ti capisco, cara amica Melinda, sono le 7 di mattina e ci sono già 26 gradi qui nel Salento, si prospetta un'altra giornata caldissima, altro che tregua, quindi come vedete in varie parti d'Italia evidentemente questo refrigerio, questa tregua sul grande caldo che era stata annunciata dai meteorologi non si respira ancora. Vediamo se col passare delle ore qualcosa possa cambiare. Allora c'è questo messaggio di Andy che dice: vista la giornata del Never Give Up, appunto del non mollare mai, che abbiamo detto in apertura di trasmissione, permettimi di fare un saluto ad Alex Florio, figlio del grande Cesare, che purtroppo, nonostante ci abbia provato ieri, ci ha lasciato dopo un brutto male. Sì, lo sappiamo, un grande sportivo, per la grande tradizione del rally è un nome che ieri appunto è comparso su diversi titoli, diversi telegiornali per ricordare la sua scomparsa. Dicevamo del cosiddetto business del fresco legato al grande caldo che abbiamo vissuto in questi mesi. Questa mattina c'è un approfondimento sulle pagine interne del giornale che parla appunto di queste aziende che in qualche modo, ma anche inevitabilmente, anche legittimamente, hanno tratto vantaggio da queste immense e infinite ondate di calore che hanno stritolato l'Italia. Ad esempio c'è scritto che a giugno, quando c'è stata la prima grande ondata di calore, nei centri commerciali soprattutto del nord Italia era quasi impossibile trovare il celebre pinguino, il famoso condizionatore portatile, perché sappiamo che poi chi non si organizza per tempo per i climatizzatori in casa poi spesso nelle situazioni di emergenza si trova costretto a rivolgersi a oggetti di questo tipo. E l'azienda, la famosa azienda che produce il pinguino, nei primi sei mesi dell'anno ha superato quota 1,4 miliardi di ricavi netti, in crescita di circa il 10% rispetto all'anno precedente. Poi risultati analoghi ad esempio sono arrivati dalla svedese Beijer Ref, che è specializzata nella refrigerazione, che ha visto schizzare gli ordini persino in mercati storicamente poco abituati alle temperature estreme come Regno Unito e Francia, dove le ondate di calore sono state sostanzialmente sovrapponibili a quelle italiane. Molto bene anche la multinazionale tedesca Beiersdorf. Sapete perché? Perché nella cosiddetta industria del freddo vanno a finire anche le creme solari, perché poi chi cerca refrigerio al mare va a procacciarsi quelle che sono le protezioni. In questo caso la Beiersdorf è la casa madre di Nivea, e nonostante io pensassi che come crema di protezione la Nivea fosse un pochino superata, in realtà non è così, perché la casa madre appunto di Nivea a giugno ha fatto registrare il mese record di vendite. Poi molto bene anche chi vende i ventilatori, mentre leggevo alcune interviste di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che sostengono come in questi casi per trovare il refrigerio si trovi la scusa di andare al supermercato, dove A volte però bisogna mettersi anche un golfino sulle spalle, perché passare davanti ai surgelati può essere particolarmente pericoloso, perché siamo praticamente a temperature da isole Svalbard, tanto per intenderci. Continuate a mandare i vostri messaggi 342 342 21 90.

Mario Venuti con Fortuna alle 7.27 del Breakfast Club, sempre in forma un pochino light estiva, al microfono Riccardo Quadrano, in regia c'è Sergio Martelli. I vostri messaggi al 342-342-2190. Nella prima parte di trasmissione abbiamo parlato della tregua che a quanto pare sta concedendo il grande caldo che abbiamo patito nei giorni scorsi, e abbiamo parlato poco fa anche della cosiddetta industria del freddo che sta guadagnando nella vendita di climatizzatori portatili, ventilatori e quant'altro, ovviamente sfruttando commercialmente questa situazione. Ci fa presente Maria che ci ha mandato un messaggio, dice: attenzione perché a Caserta anche i ventagli sono esauriti, non si trovano più in alcun esercizio commerciale, quindi anche il ventaglio diventa alleato di situazioni come questa. Mentre per quanto riguarda le temperature, ci scrive Luigi: a Bressanone cielo coperto, temperatura certamente sotto i 20 gradi, ma quest'estate abbiamo sofferto anche qui, e indubbiamente anche a diverse altitudini di montagna poi si sono registrate delle situazioni di grande caldo. Vi diamo un aggiornamento sulle condizioni di Yael Trépy, il giovanissimo calciatore francese del Cagliari, che da domenica è ricoverato in condizioni molto gravi dopo aver rischiato di affogare in piscina. Emerge qualche dettaglio in più su quello che potrebbe essere stata la dinamica di questo incidente di Trépy, che aveva giocato peraltro da titolare la partita di Coppa Italia vinta dal Cagliari all'Unipol Arena contro l'Arezzo. Subito dopo questa sfida, aspettando poi l'esordio in campionato col Parma, il tecnico del Cagliari Pisacane aveva concesso ai suoi giocatori qualche giorno di vacanza, e questi giorni di vacanza Trépy voleva passarli con alcuni amici in Costa Smeralda. Aveva affittato una villa con piscina a Porto Cervo, e proprio durante un bagno in piscina, per concedersi anche in questo caso un po' di sollievo dal grande caldo, a quanto pare Trépy stava camminando nella parte più bassa della piscina, circa un metro e mezzo, non si è reso conto di essere finito invece nella parte che spioveva verso il basso, dove l'acqua era sicuramente più alta, e non sapendo nuotare, probabilmente preso dal panico, si è trovato subito in una situazione di grande emergenza. È stato immediatamente soccorso da alcuni amici che l'hanno anche rianimato, è stato chiamato il 118, c'è stato anche l'intervento di un eliambulanza che lo ha portato in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse subito gravi, perché Trépy aveva bevuto molta acqua, quindi aveva i polmoni praticamente pieni d'acqua, e proprio questo ha indotto i medici dell'ospedale di Sassari, dove è ricoverato da domenica, a indurlo in coma farmacologico, perché ovviamente non era in grado di respirare autonomamente. Allora, a quanto pare le sue condizioni restano ancora gravi, sebbene i medici abbiano fatto capire che Trépy per fortuna non è in pericolo di vita. Sono arrivati ovviamente tanti messaggi di solidarietà da parte di tutto il mondo del calcio, particolarmente toccante il messaggio affidato ai social del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che ha scritto: siamo tutti con te Yael, la vita ti ha già messo davanti a situazioni complicate e tu hai sempre trovato la forza per affrontarle. Aspettiamo anche di avere qualche aggiornamento in più, probabilmente in mattinata sarà diramato un nuovo bollettino medico sulle sue condizioni, però certo fa effetto sapere che un professionista, un grande calciatore come Trépy, è in pericolo di vita.

0: al basso Adam Clayton. Alle tastiere Vince Clark.
1: Alla chitarra James Taylor.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima e In edicola in regalo con Repubblica.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, vi diamo anche un aggiornamento, lo abbiamo sentito anche nel puntuale pezzo firmato da Imma Baccelliere nel nostro giornale Radio delle Sette sul furto clamoroso al museo di Messina nella notte di Ferragosto, dove sono stati trafugati diverse opere del maestro del 400 Antonello da Messina. Ebbene, desta ancora un po' di sospetto proprio la dinamica, no, di questo furto, con la sirena che sarebbe suonata quando due uomini con caschi integrali si sono introdotti nel museo ad un ingresso laterale e hanno portato via in pochi minuti, 2-3 al massimo, i capolavori appunto di Antonello da Messina. In particolare si parla del polittico di San Gregorio. Ebbene, sono stati interrogati i 4 custodi notturni del museo, che hanno detto di non essersi accorti assolutamente di nulla. Eppure, stando alle prime ricostruzioni, alle prime verifiche degli inquirenti, tutto sembrava funzionare perfettamente, sia il sistema di allarme sia i monitor interni, ma nessuno si è reso conto di quello che stava succedendo, tanto che a lanciare l'allarme vero e proprio sarebbero stati poi dei passanti che all'esterno del museo, quindi non lontano dall'ingresso, hanno poi trovato 2 opere di Antonello da Messina che in modo un po' sbadato i ladri si erano persi per strada mentre stavano fuggendo. È stato comunque ritrovato il furgone che era stato usato per il furto e poi abbandonato non troppo distante dalla zona dove finiva praticamente l'occhio vigile delle videocamere di sorveglianza. Si affaccia l'ipotesi, a questo punto abbastanza credibile, che ci fosse un basista all'interno del museo che abbia indirizzato i ladri verso questo colpo. Mi ha colpito molto un'intervista questa mattina, è stata realizzata dalla Stampa, ad un docente universitario di sociologia, il professor Francesco Pira, che ha sottolineato come sui social si sia scatenata una sorta di narrazione di esaltazione nei confronti dei ladri che hanno rubato le opere, un po' sulla falsariga di quanto era accaduto mesi fa per il colpo al museo parigino del Louvre. E il professor Pira dice: bisogna recuperare il senso di responsabilità, perché ovviamente, senza stare, diciamo, a scomodare la classica sindrome di Stoccolma, qui c'è da capire il perché ovviamente la gente si senta quasi autorizzata, soprattutto attraverso i post sui social, ad esaltare un colpo che sicuramente non ha portato a chissà cosa, non ci sono state aggressioni, spargimenti di sangue, chissà quale violenza, però non dimentichiamo che si tratta sempre di ladri che hanno portato via delle opere d'arte da un museo italiano, e nel frattempo vanno avanti le indagini sperando di poter tornare a recuperare la rifurtiva, però per il momento non si sa assolutamente nulla.

0: Styles alle 7.44 su Radio Capital. Ancora un buongiorno a tutti voi da Riccardo Quadrano, The Breakfast Club, lo spazio di informazione del mattino di Radio Capital. Io mi permetto anche di ricordarvi che questa settimana la passeremo insieme. Dalla prossima settimana tornerà a chiudere la conduzione agostana la nostra Ima Baccelliere. Poi vi ricordo l'appuntamento di lunedì 31 agosto, quando riparte la nuova vera stagione di The Breakfast Club, e ci sarà anche Andrea Lucatello, di cui ho perso completamente le tracce. Sapevo che era in zone particolarmente remote tra Centro e Sud America, ma non ho più sue notizie da qualche ora. Vediamo se magari si paleserà nel corso della trasmissione. Tanto lui il numero lo conosce benissimo, lo ricordiamo invece per gli altri, che è il 342-342-2190. Tra le vicende di cronaca che ci hanno più colpito negli ultimi giorni c'è anche quella legata a Manuel Bortuzzo, campione paralimpico di nuoto, lo ricordiamo, costretto sulla sedia a rotelle dopo un dramma avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019, quando venne raggiunto probabilmente per uno scambio di persona da un proiettile vagante mentre si trovava davanti a un distributore di sigarette con la sua fidanzata in un quartiere a sud di Roma, il quartiere AXA. Da quel giorno purtroppo Bortuzzo è stato costretto appunto su una carrozzina, questo non gli ha impedito di raggiungere dei risultati sportivi straordinari a livello paralimpico, lui che era una grande promessa del nuoto italiano. Ebbene, Bortuzzo pochi giorni fa si è concesso una vacanza a Zanzibar, ha caricato la sua carrozzina ovviamente sull'aereo nel momento in cui doveva tornare in Italia, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, ha ritrovato la carrozzina completamente devastata. Evidentemente chi doveva occuparsi dell'imbarco di questo oggetto non aveva prestato la necessaria attenzione. Però adesso Bortuzzo ha voluto fare una riflessione importante, perché poi queste carrozzine sono anche molto costose. Ha detto: io tornando a casa posso permettermi di sedermi su un'altra perché l'ho a disposizione, ma chi non ha le mie disponibilità economiche come avrebbe potuto fare? Allora sentiamo la testimonianza di Bortuzzo, che ieri è stato intervistato dal TG1.
1: Telaio tranciato, è da buttare, inutilizzabile. Io mi sono ritrovato veramente spiazzato e subito mi sono messo veramente poi nei panni di tutte quelle persone a cui può succedere una cosa del genere. Una questione di rispetto per delle cose che non possono passare con questa superficialità. È un pezzo di vita, un pezzo che a me serve per poter vivere e fare veramente qualsiasi cosa, cioè senza di questa sarei allettato. È veramente un qualcosa che è di troppo importante, che va trattato con tale importanza.
0: Allora, nel frattempo Manuel Bortuzzo ovviamente ha sporto denuncia nei confronti della compagnia aerea che si è occupata appunto del viaggio di Bortuzzo da Zanzibar all'Italia, la Ethiopian Airlines. Al momento non ha ottenuto risposta. Poi tra l'altro lui ha continuato a denunciare l'accaduto attraverso i social. Lui ha detto: le sedie a rotelle, lo avete sentito anche nel file, sono le nostre gambe, la nostra libertà. Fossi stato un altro ragazzo che aveva solo questa, anche questa

volte di mobilità alternativa, l'abbiamo fatto anche ieri intervistando una persona che ha deciso di affidarsi al cavallo sia per questioni lavorative che per le sue commissioni personali, andando in giro appunto in questo modo per non prendere la macchina, perché il pieno costa sempre di più, perché si inquina. Ebbene, c'è una città bella e importante come Como dove ci si divide su un'iniziativa che è stata presa dal primo cittadino, dal sindaco, proprio in relazione all'utilizzo delle biciclette, che sarebbe stato vietato in alcune situazioni. C'è stata insomma la popolazione e non solo, e anche associazioni ambientaliste che non l'hanno presa bene, quindi noi fra un po' andremo proprio a Como per fare un po' il punto della situazione, perché appunto da una parte si cerca di combattere l'inquinamento con dei mezzi alternativi, dall'altra però poi a quanto pare c'è anche la necessità di porre un freno a queste iniziative. Ne parliamo tra poco.

0: The Breakfast Club.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. È stata una nuova notte di guerra dei droni, l'Ucraina ne ha lanciati a centinaia verso la regione di Mosca, 180 intercettati e distrutti, secondo il sindaco della capitale russa. E in Russia confermata l'esclusione dalle prossime elezioni del partito antiguerra Yabloko, il suo vicepresidente condannato a 11 anni di carcere. Secondo la CNN, l'Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di missili intercettori Patriot. Altri messaggi dal carcere di Walter Lavitola, mentre sul movente non c'è ancora una parola definitiva. Al suo avvocato, Lavitola dice: sono pentito di quello che ho fatto a Ranucci e, come un fratello, la scelta è stata tutta mia. L'avevo avvisato prima che scoppiasse la bomba. Le parole del suo avvocato Arturo Cola.
5: C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo. Queste sono valutazioni, a noi interessano i fatti. I fatti sono quelli che il dottor Lavitola in sede di interrogatorio di garanzia ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
4: Il furto al museo di Messina, gli investigatori hanno trovato un furgone, ipotizzano che sia stato usato dai ladri per la fuga, è stato abbandonato in una zona dove non ci sono telecamere di sorveglianza e da lì la banda può aver preso altri veicoli. E continuano le verifiche sulla versione dei quattro sorveglianti del museo che, nonostante fosse scattato l'allarme, non si sono mossi, non hanno chiamato la polizia. La FIFA licenzia il direttore operativo Kevin Lamour, aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Infantino che prevedeva una parziale privatizzazione dei mondiali di calcio. Coppa Italia, nelle partite di ieri sera, il Palermo batte il Lecce 2-0, Cremonese Sampdoria 2-0, Sassuolo Cesena 3-0, il Pisa batte l'Empoli ai calci di rigore. Capital News torna alle 9.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono i giorni in cui si celebrano i 90 anni di Giulio Rapetti, meglio conosciuto come Mogol, e anche Radio Capital e la nostra scaletta di questa mattina di The Breakfast Club in qualche modo vuole partecipare a queste celebrazioni. Vi abbiamo fatto ascoltare un super classico che porta ovviamente la sua firma, come La canzone del sole di Lucio Battisti. Sono le 8:09, io sono Riccardo Quadrano, questo appunto è The Breakfast Club, l'informazione del mattino di Radio Capital. Poco prima del giornale radio di Gian Paul Bellotto ci siamo salutati parlando, introducendo quella che è l'intervista che stiamo per presentarvi, per un caso che è diventato appunto un caso politico, soprattutto a Como, dove il sindaco ha deciso, ovviamente non a tutto tondo, si tratta di un provvedimento con delle sue linee razionali, diciamo così, di vietare l'utilizzo delle biciclette nel centro storico. Adesso cercheremo di capire il perché, perché è con noi questa mattina il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori, come va?
0: Ah, bene? Piuttosto bene, sindaco. Come va invece a lei lì a Como? Perché mi sembra sia un po' stretto nella morsa delle polemiche per questo divieto delle bici. Innanzitutto vogliamo fare chiarezza, sindaco, dove sono vietate le bici e in che modo?
1: No, ma infatti, diciamolo chiaramente. Allora, innanzitutto stiamo parlando di una piccola parte della ZTL, di una piccola parte della città all'interno del centro storico. Quindi la verità è che le biciclette nel centro storico di Como possono continuare a circolare. In alcune zone no. Tenga presente un dettaglio però, chi è l'interlocutore, chi è il sindaco di Como. Io una delle cose per le quali non vedo l'ora di liberarmi dall'impegno politico è di poter tornare alla mia bicicletta. Il giorno, due settimane prima dell'inizio del mio mandato, prendo la bicicletta e mi faccio 180 chilometri con non so quanta altimetria e me ne vado da Como, centro storico, a Sopra Bormio, dove ci sono state le Olimpiadi poco
0: Quindi
1: fa.
0: Lei è un cultore delle due ruote, ecco, questo
1: esatto,
0: possiamo dire.
1: E mi viene francamente da ridere quando sento persone che la bicicletta probabilmente l'hanno comprata e non l'hanno mai usata a criticarmi. Il tema invece è un aspetto molto serio legato alla mobilità all'interno del centro storico. Lei tenga presente che fa il paio nel 2023, il sindaco di Como, stesse polemiche, stesse cose, vieto i monopattini elettrici, perché avevo un amico tetraplegico che mi chiama e dice: Alessandro, ma è possibile che non riesco a passare sul mio marciapiede? Allora dico: cavoli, con questi noleggi di monopattini elettrici stanno veramente rovinando la mobilità, li vieto. Sa cosa succede dopo pochi mesi?
0: Sì.
1: Parigi fa quel famoso referendum,
0: è lo che ricordiamo,
1: 89%, e lo eliminano. Di conseguenza in quel momento sono diventato visionario. Vabbè, torniamo al tema. All'interno della ZTL succede che noi avevamo consegne di furgoni, avevamo un sacco di problemi, abbiamo una città turistica, faccio un'ordinanza per spaccare i gruppi turistici a piedi, perché addirittura sono i pedoni che non riescono più a circolare in città, perché i gruppi da oltre 50 persone saturavano le vie e nemmeno i pedoni riuscivano a passare.
0: Sì.
1: Questo fa parte di una strategia nel preservare per il pedone in alcune vie, che poi stiamo parlando di 5 piazze, 3 vie, piccoli ritagli, il passaggio alle biciclette.
0: Sindaco, allora, diciamo anche un'altra cosa, perché poi alla fine quello di cui è stato un po' accusato, no, in queste ore, diciamo anche che c'è una sorta di casus belli, ecco, perché lei praticamente è stato investito

0: da una e-bike, da una bici elettrica. Quando è successo
1: È successo effettivamente, mentre stavamo studiando questo provvedimento, esco dal comune una sera, pioveva, parte, io sento un sibilo di queste biciclette che sfrecciano nei nostri centri storici, ma non riesco neanche a girarmi, mi trovo capottato a 360 gradi, un male pazzesco. Allora da lì, mentre stavamo studiando il provvedimento proprio in itinere, inizio a guardare la stampa nazionale, vado a vedere Bambino il giorno dopo che finisce col femore spaccato sempre all'interno di un centro storico da parte di una bicicletta elettrica. Allora vi dico proprio la genesi del provvedimento: vado dal mio segretario generale, che è quello che mette le firme e il certificato di legalità per la Repubblica, mi dice, e dico: tolga le biciclette elettriche da questo centro storico, mi prepari la delibera, me la porti in
0: sono vita. Molto pesanti, sono dei mezzi che ad andare velocemente sono anche piuttosto
1: fanno
0: pesanti
1: male, ma mi creda, io sono un bestione di 1,90 m eccetera, se prendevano una vecchiettina di 35 kg di quelle che abbiamo in giro le nostre nonne, l'ammazzava. E allora dico: segretario, mi tolga queste biciclette di mezzo, prepari la delibera, vado in giunta e la provo. Dopo, il giorno dopo, dopo approfondimenti legali, il segretario generale mi dice: sindaco, non si può, perché l'articolo 50 del codice della strada non differenzia legalmente la bicicletta che noi oggi chiamiamo muscolare da quella elettrica, e sarebbe al TAR ci fanno a pezzi, perché sarebbe un provvedimento illogico e inteso come eccesso di potere. Se la legge li equipara, lei o le vieta tutte e due o non le vieta,
0: e in quel caso deve estendere il divieto ovviamente anche all'altro tipo di bici. Sindaco, ma è vero che lei si sente un po' accerchiato, perché lei ha vinto a Como nel 2022, se non sbaglio, è stato eletto sindaco,
1: è il mio vero problema,
0: in una lista civica che ha sconfitto sia la destra che la sinistra, quindi c'è il fuoco incrociato praticamente, è così?
1: E lei consideri che in verità questa è proprio la prima volta in un capoluogo a livello nazionale dove una lista civica pura batte tutte le forze presenti in Parlamento. Capita a volte nei capoluoghi che vincano liste civiche, ma poi vedi che ci sono i partiti o di sinistra o di destra che non usano il loro nome, ma in verità sono loro. Avendo io detronizzato completamente il sistema partitico nazionale a Como, ho un'opposizione che è infinita, però visto che, allora, se fossero stati intelligenti non avrei mai vinto, e fanno polemiche stupide anche quando sono all'opposizione, di conseguenza mi condannano a continuare a vincere e a non poter utilizzare la mia bicicletta in futuro.
0: Senta, questo sindaco, so che il 12 settembre ci sarà una biciclettata di protesta contro il divieto, e gli organizzatori dicono: lo faremo comunque nel rispetto della delibera, quindi scenderanno dalla bici quando passeranno nella ZTL.
1: E allora lo stanno protestando, stanno capendo che è un buon provvedimento, anche perché se lo facessero con la manifestazione si troverebbero con talmente tanta gente che loro capirebbero per i primi il motivo del provvedimento, perché Como purtroppo è una città che ha una eco mondiale. Si trova sugli asset che partono da sud Italia, nord Europa,
0: come si chiama, farà pure la Champions League del calcio, quindi insomma come
1: dice poco, dice poco. E tra l'altro anche loro poi, vabbè, insomma, devo dire, è un provvedimento secondo me di buon senso. E lei pensi una cosa: il problema vero è che per l'opposizione che si sta lamentando è che è stato colpito il sindaco, quindi si sa che il tuo avversario politico vale un po' meno, ma sono certo che se invece di esserci stato io ci fosse stata una nostra mamma, una nostra nonna o un nostro bambino, come è successo in parte d'Italia, e ribadisco, ce n'è uno che ha ancora il femore rotto ed è successo pochi giorni dopo di me,
0: serio, eccetera, certo,
1: avrebbero ragionato in maniera diversa.
0: Allora sindaco, prima di salutarci, lei è una persona molto schietta, e le devo leggere due messaggi che sono un po' agli antipodi. Allora Marco da Firenze dice: ottima scelta quella del sindaco di Como di vietare l'uso della bici nel centro storico, complimenti. Ci scrive Emanuela, secondo la quale lei è il peggior sindaco che Como abbia mai avuto, perché non ci sono le piste ciclabili a Como.
1: Vabbè, allora evidentemente sa come una città che è stata fondata dai romani più di 2000 anni fa, stanno riversando su di me tutte le colpe,
0: le colpe dei romani, quindi
1: anche dai romani ma probabilmente anche dei longobardi, aspetti, chi è che c'erano, gli altri, gli egizi, tutti,
0: certo,
1: eccetera. Sì, tutta colpa mia.
0: Va bene, allora noi ringraziamo per aver fatto chiarezza il sindaco di Como Alessandro Rapinese, ci auguriamo che cosa possa essere recepita nel modo più corretto e che lei possa tornare a pedalare in assoluta tranquillità,
1: guardi,
0: coltivando la sua passione. Sindaco, grazie ancora, buona giornata. Salve.
1: Arrivederci.

0: Allora, il problema, il vero problema sono ste bici elettriche che non sono a norma. Una bici elettrica, per essere equiparata a una bici normale, non deve superare i 25 km orari nell'assistenza e non avere più di un tot di watt. E invece ste bici che girano sono tutte, il 90% sono molto più potenti e spingono a velocità molto maggiori e non ci sono controlli. Facciamo controlli su queste, facciamo in modo che non girino più per le strade ste bici che sono pericolose.
1: Ecco, questo è il messaggio che ci ha mandato Andrea al 342 342 2190. Abbiamo presentato l'intervista al sindaco di Como Alessandro Rapinese, che ha parlato di questo divieto non totale ovviamente dell'utilizzo delle bici nel centro storico di Como. Qualcuno dice: guardate che l'ha fatto perché lui è stato investito da una bici elettrica, però fondamentalmente, come dare torto al sindaco che subisce un incidente personalmente, si rende conto evidentemente della pericolosità della cosa e corre ai ripari. Però questa cosa non è stata accolta positivamente da tutta la cittadinanza di Como. Ci stanno arrivando tanti messaggi, appunto, nostro numero WhatsApp, per varie testimonianze legate proprio a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche normali, regolari e canoniche delle bici elettriche, che però spesso vengono un pochino ritoccate. Io ad esempio mi capita di vedere sfrecciare dei rider per le consegne, i fattorini che consegnano il cibo a domicilio, su queste bici elettriche che effettivamente sono velocissime. E quando il nostro ascoltatore parla correttamente di quella che dovrebbe essere la velocità massima di 25 km orari, per esperienza diretta posso garantirvi che io sono stato superato, io in macchina, da bici elettriche che andavano decisamente al doppio. Così come ci scrive anche il mio omonimo Riccardo, che dice: ha ragione il sindaco di Como, l'assurdità è che le e-bike sfrecciano a 50 all'ora senza casco e senza riguardo. La modifica necessaria è al codice della strada. Sentiamo ancora un paio di messaggi.
2: Signor sindaco, stia tranquillo, Matera ha zero piste ciclabili, ne ha due o tre che iniziano all'inizio di una strada e finiscono alla fine della strada stessa, quindi 5 secondi è finita la pista ciclabile.
1: Ecco, quindi
2: auguri a noi.
1: Questa è la testimonianza della nostra ascoltatrice Filomena su quella che la pista ciclabile di Matera, ma non credo sia l'unica città toccata da questo problema delle piste ciclabili che partono magari con ottime intenzioni e si interrompono bruscamente. Ci scrive anche Lavinia: sembra scontato ma non lo è, le bici elettriche circolano regolarmente

e spudoratamente sui marciapiedi, mentre essendo un veicolo potrebbero stare solo sulle strade. Questa è una cosa, ad esempio, che riguarda anche l'utilizzo improprio dei monopattini. Sempre per esperienza personale posso dirvi che proprio questa mattina, arrivando in radio, ho visto una scena che si ripete peraltro ciclicamente, proprio il caso di dirlo, e anche in modo davvero indecoroso. Per chi non conoscesse Roma, sicuramente conoscerà di nome, almeno per la fama che riveste il mercato di Porta Portese, per accedere al quale bisogna passare sotto degli archi anche con le macchine. Ebbene, proprio all'ingresso di questi archi questa mattina era impossibile accedere perché c'erano due bici elettriche di quelle a noleggio ammassate l'una sull'altra e buttate così, come niente fosse, con un gesto di disgustosa inciviltà. E questo ovviamente poi comporta problemi su problemi, soprattutto quando appunto l'utilizzo delle bici elettriche viene effettuato in modo improprio, in modo inidoneo, soprattutto quando vengono abbandonate così senza rendersi conto che possono diventare un pericolo.

Una decisione del TAR del Lazio che fa già discutere. Abbiamo preso questa notizia dalle pagine interne del Tempo in edicola questa mattina, perché quando una bocciatura è paragonata ad un'offesa. Il TAR del Lazio ha deciso di accogliere il ricorso di uno studente della sua famiglia che non era stato ammesso al terzo anno di un liceo scientifico proprio della provincia di Roma. Perché secondo i giudici questo ragazzo, questo studente affetto da DSA, disturbo specifico dell'apprendimento, non sarebbe stato trattato in modo proprio dai docenti, perché lui aveva ovviamente diritto, vista la sua situazione, ad una serie di dispense, come ad esempio l'uso del corsivo e dello stampato minuscolo, dei compiti particolarmente complicati, soprattutto quelli di calcolo e di aritmetica. Invece secondo i giudici questo studente non avrebbe potuto usufruire di queste agevolazioni, se possiamo definirle così, visto la sua DSA, e quindi la

bocciatura non è da ritenersi pertinente nel suo caso. Che fin qui è una situazione che magari abbiamo già vissuto e abbiamo già raccontato. Qual è la novità? Che proprio i giudici hanno ritenuto proprio, come dicevamo in apertura del nostro intervento, offensiva questa determinazione nei confronti dello studente, e hanno deciso anche per un risarcimento sia per il ragazzo stesso che per la sua famiglia, che consta di 1.500 euro, quindi bocciatura respinta, quindi riammissione al terzo anno, e multa di 1.500 euro che pagheranno la scuola e il ministero.

0: ai cori di Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Breakfast Club con Riccardo Quadrano. È iniziato il conto alla rovescia per l'ultimo slam della stagione del tennis. Parliamo ovviamente degli US Open a Flushing Meadows, New York, Stati Uniti, su un cemento molto particolare e anche molto veloce. E qui c'è il rischio, anche se sono due situazioni abbastanza diverse, c'è il rischio però abbastanza concreto che a questo torneo manchino i due protagonisti principali, cioè Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, anche se le chance di partecipazione sono piuttosto sbilanciate in questo senso. Diciamo che quello che potrebbe marcare visita in modo più probabile è proprio Carlitos Alcaraz, che non si è ancora ripreso dall'infortunio al polso e dopo diversi consulti con il suo staff medico la sensazione è che Alcaraz

possa disertare anche questo slam. Non sta però molto meglio anche Jannik Sinner, che vuole risolvere definitivamente un problema al ginocchio destro che lo aveva colpito già in alcuni

probabile è proprio Carlitos Alcaraz, che non si è ancora ripreso dall'infortunio al polso, e dopo diversi consulti con il suo staff medico, la sensazione è che Alcaraz possa disertare anche questo slam. Non sta però molto meglio anche Jannik Sinner, che vuole risolvere definitivamente un problema al ginocchio destro che lo aveva colpito già in alcuni

Roland Garros, Sinner sta completando le terapie al ginocchio, lo ha fatto giorni fa anche al J Medical di Torino, che è il punto di riferimento a livello medico anche della squadra di calcio della Juventus. Si è sottoposto a degli esami che hanno dato esiti abbastanza incoraggianti. La riserva non è stata sciolta del tutto per quanto riguarda la sua partecipazione al torneo di Flush in Meadows, però rispetto ad Alcaraz ha qualche chance in più. Certo, sarebbe un peccato non vederli entrambi, e in quel caso forse l'unico a godere della situazione potrebbe essere Sasha Zverev, che da eterno numero 3, cioè alle spalle di questi due campioni, potrebbe togliersi un'altra soddisfazione approfittando della loro assenza.

Mi chiedono di sbilanciarmi sulla possibilità che Jannik Sinner possa partecipare agli US Open. Sono arrivati diversi messaggi anche un po' allarmati dei nostri ascoltatori al 342-342-2190. Non posso sbilanciarmi semplicemente perché non ho la competenza per farlo. Posso dirvi però che proprio in questi minuti è arrivato un aggiornamento che è stato pubblicato dal sito della Gazzetta dello Sport, secondo cui una giornata chiave potrebbe essere quella di oggi, proprio quella di oggi, proprio queste ore, perché nella mattinata Sinner farà un altro test per questo suo problema al ginocchio destro. Potrebbe trattarsi di una problematica di natura tendinea, e farà un altro test al J Medical di Torino. Quello di ieri ha dato degli esiti piuttosto confortanti. In questo articolo della Gazzetta si parla di tenue ottimismo, lo definiscono così, da parte del suo staff medico sulla partecipazione agli US Open. Ricordiamo che tra l'altro Jannik Sinner proprio l'altro ieri, 16 agosto, ha festeggiato a Monte Carlo il suo 25esimo compleanno.

anno, circondato dall'affetto della famiglia e della fidanzata, però, ripeto, l'ottimismo dello staff medico è misurato perché Sinner vuole arrivare agli US Open in piena forma per evitare di ripetere l'esperienza dolorosa del Roland Garros, anche perché questo torneo di Flushing Meadows è particolarmente impegnativo anche da un punto di vista delle condizioni climatiche. Farà molto caldo e Sinner non vuole ritrovarsi nella condizione degli Open di Francia, quando quel malessere improvviso gli costò una sconfitta bruciante contro Cerundolo in un match che stava dominando. Sinner poi ovviamente ha effettuato il suo ultimo match nella finale vinta da Wimbledon contro Sasha Zverev e vuole arrivare appunto a New York al massimo della condizione. Quindi questa mattina, e noi ovviamente vi terremo informati durante la programmazione di Radio Capital, effettuerà un test determinante per capire la resa e la tenuta del suo ginocchio destro, che è un po' malandato e che sta tenendo sotto controllo ormai da diverso tempo. Quindi se Sinner può sperare abbastanza concretamente di prendere il volo, di fare il check-in per New York, la situazione è decisamente più complicata invece per il suo rivale per antonomasia, Carlos Alcaraz, che è ancora alle prese con dei problemi al polso.

Ovviamente ci ricordano anche che in attesa degli US Open si sta giocando il Master di Cincinnati, dove Cobolli sta proseguendo il suo cammino con un grande carattere. Si è preso gli ottavi del torneo battendo Blocks al termine di una partita davvero molto molto intensa. Intanto io non vorrei dire nulla, però caro Sergio Martelli, questo weekend riparte il campionato di Serie A, ma non ti vedo preparato a questa cosa. C'è qualcuno che se ne è accorto un po' in ritardo facendo dei conti? No, attenzione, ma guardate che il prossimo weekend è già campionato, per la felicità di chi detesta il calcio. Naturalmente si parte sabato con 4 partite in contemporanea. Alle 18:30 ci sarà Udinese Como e la tua Inter, Martelli, campione d'Italia, che ospita il Monza. È sempre sabato e anche qui in contemporanea la sera alle 20:45 altri 2 match, Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, saranno le prime 4 partite che inaugureranno la nuova stagione della Serie A. Si comincia sempre prima, io mi ricordo quando a volte proprio si sconfinava addirittura a settembre inoltrato prima di vedere ripartire il torneo di massima divisione. Adesso con la gente che ancora sta lì sotto all'ombrellone a mangiare le melanzane alla parmigiana, si torna in calcio, si torna in campo con quel clima un po' afoso e di fine calda stagione che fa un po' da diciamo da corollario, no? da proscenio a quello che è il campionato di Serie A. Però insomma si riparte e quindi tribolazioni varie, soprattutto per chi ovviamente ha delle ambizioni e per chi come me dovrà guardare soprattutto alla parte destra della classifica. Per una Lazio che diciamo non promette spettacolo, ecco, per usare un eufemismo, nella prossima stagione.

0: E con Malika si chiude questa puntata di The Breakfast Club. Non mi resta che ringraziare il nostro Sergio Martelli. Vi dico che dopo aver consultato anche in modo così un po' fugace i messaggi, posso garantire che Andrea Lucatello ancora non si è materializzato. Non appena lo farà vi daremo ovviamente contezza della sua geolocalizzazione. Come detto, grazie a Sergio Martelli, vi lascio a Betty Senatore. Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento a domani mattina con The Breakfast Club, sempre dalle 7. Grazie a tutti voi da Riccardo Quadrano, buon proseguimento di giornata. A domani, ciao!
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: E notizie alle 9, buongiorno da Jean Paul Bellotto. Centinaia di droni ucraini lanciati verso la regione di Mosca, in gran parte intercettati nella notte. La Russia ha lanciato più di 100 droni verso diverse regioni ucraine. Secondo Kiev, nel mese di luglio ci sono state più di 40.000 vittime russe al fronte, mentre le vittime ucraine non vengono comunicate. Petrolio e gas in rialzo questa mattina. L'Europa punta sul verde per combattere la crisi energetica. La Commissione fissa i criteri per l'attivazione della clausola di salvaguardia con deroghe ai vincoli di bilancio. Si punta su sovvenzioni alle famiglie per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite come le pompe di calore e per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici. Ok, investimenti in rinnovabili, infrastrutture delle reti elettriche e centrali nucleari. Aveva una lunga storia di aggressioni alle fidanzate. L'uomo che ha ucciso l'ex compagna e poi si è suicidato a Campo Nogaro in provincia di Venezia. In passato aveva già aggredito 4 donne che lo avevano denunciato. Anche l'ultima ex lo aveva denunciato perché lui aveva provato a strangolarla. L'uomo che minacciava continuamente il suicidio e teneva un cappio in casa era stato sottoposto a un TSO e poi un semplice ammonimento da parte del questore. Boom dei pagamenti digitali in Italia. 1 su 4 è sotto i 10 euro. Enzo Panizio.
6: Nel 2021 i micropagamenti valevano il 13% del totale. Nei primi 6 mesi del 2026 si arriva invece a quasi il 26%. Il 10% dei pagamenti senza contante è sotto i 5 euro. Le banche hanno di recente siglato un protocollo d'intesa per azzerare le commissioni per i piccoli importi. L'aumento aiuta la lotta all'evasione e rende più efficace l'obbligo di accoppiamento tra POS e registratori di cassa. In generale si stima che oggi circa un pagamento su 2 avvenga senza l'uso del contante.
5: La FIFA licenzia il direttore operativo Kevin Lamour. Aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Infantino che prevedeva una parziale privatizzazione dei mondiali di calcio. Capital News torna alle 10.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Because the Night, Patti Smith su Radio Capital. Sto per fare un paragone un po' ardito. È una canzone, questa scritta da Bruce Springsteen, che mi sembra un po' come Sally scritta da Vasco Rossi. Scritte da loro e cantate da loro, ok, benissimo, sono comunque Bruce Springsteen da una parte, Vasco Rossi dall'altra. Ma questa Because the Night cantata da Patti Smith o Sally cantata da Fiorella Mannoia cambiano completamente. È come se fossero delle altre canzoni. Beh, insomma, è anche vero che loro ci hanno messo la loro grande e importante diciamo personalità di peso. Allora, buongiorno a tutti, noi siamo qua a Radio Capital, dopo Riccardo Quadrano, che saluto, fra l'altro dovrei fargli un aggiornamento farmacologico, no? Sapete che noi abbiamo un'ossessione. Ci sono quelli che vanno in giro in vacanza e vanno nei supermercati, che è una nuova tendenza, no? O curiosità, noi andiamo per farmacie o parafarmacie e non sapete quello che si scopre. Vabbè. Allora, saluto Giada che è in redazione, Giadina, che però ancora non ha detto la sua età, cioè io la chiamo Giadina, però quant'è? 27? 25? Vabbè. E poi abbiamo Franco Russo. Sì, e poi me, Betty Senatore, insomma, diciamo che potremmo essere i suoi genitori? Sì. Te nonno? Ho un mancamento, direi di mandare un disco. No, vabbè, no, non è vero, ce la potrei fare, però è meglio mandare un disco. Allora, il nostro WhatsApp è il 342-342-2190. E noi ci ascoltiamo subito Bert, che è stata protagonista di tante serate di

Birth con Più in alto su Radio Capital alle 9:10. Va bene, allora ci sono siamo ripresi, come dire, un po' di caffè, e ci fa rifare i conti. E ho chiesto effettivamente al Franco Russo, che ha 57 fra poco, che non li dimostra assolutamente, ma non lo dico perché sei qui davanti a me, non lo dico assolutamente. Però dico, come fai a essere già nonno? Potresti essere già nonno? Si può mai dire nella vita. Franco, chi lo sa. Però dice, se avessi fatto un figlio a 18 anni e lui si fosse poi di nuovo riprodotto molto giovane, sarebbe potuto succedere. Una cosa che non succede molto spesso, però auguri a tutti i nonni giovani che sono all'ascolto, e anche ai papà e alle mamme giovani. Io ho la fortuna di avere una mamma molto giovane che mi ha avuto a 21 anni ed è effettivamente tutta un'altra cosa. È una grandissima fortuna, me ne rendo conto. Quindi nonni giovani sprint che vanno a ballare, vanno in vacanza e poi dicono ogni tanto, me lo tieni mio nipote? Sì, ho capito, ma io c'ho da fare. Ed è comprensibile, perché a parte i nonni sono cambiati rispetto alla generazione appunto di noi che siamo nati degli anni 70, però poi anche i nonni giovani hanno diritto a godersi la loro vita. Allora, ho iniziato questo programma parlando di Vasco Rossi, no? Facendo questo parallelismo, mi rendo conto, un po' ardito, fra lui, Bruce Springsteen, la stesura di Because the Night da una parte e Sally dall'altra, cantate da donne che acquistano tutta un'altra atmosfera. Ecco, Vasco Rossi si è scatenato, ma con ragione dico io, contro un fan. Lui è in vacanza in questo momento in Puglia, se non sbaglio, e a un certo punto su un post, così normale, uno scrive, ah, sono qui che mangio sulla riva del mare del Salento, no? Una roba del genere. È arrivato il commento di un suo fan che gli ha detto di tutto. Quando ti arrestarono per possesso di cocaina ero in carcere anche io. Vorrei sapere perché uno come te sarebbe uscito in pochi giorni. Hai fatto arrestare quelli che te l'hanno venduta per risparmiare dei giorni di carcere? Ma non ti guardi allo specchio e ti senti un verme? E uno dice, ma che hai mangiato stamattina? Che ti è successo? Ma perché sei così cattivo? Ma in generale, perché sui social siete così cattivi? Perché non vedete la persona che è davanti a voi? Allora, il com però non c'è stato. Siccome effettivamente lui ha scontato 22 giorni di carcere perché era stato trovato in possesso di 26 grammi di cocaina, ha detto, dice, guarda, le cose non sono andate esattamente così. Ora, non vi sto a leggere il post perché era effettivamente molto lungo, però vi leggo quello che ha deciso di fare il comandante. Qualcuno ha girato ai miei avvocati il tuo nome, quindi procederò per vie legali trattandosi di diffamazione. E posso dire una cosa? Bravo Vasco Rossi! Quando c'è qualcuno di imbecille che scrive cose che non hanno proprio motivo di essere scritte in quel contesto, ma soprattutto le scrive pure sbagliando, devi finire in galera. Basta!

0: non le sa proprio al 100%, ma va bene. Robbie Williams su Radio Capital Angels. A proposito di questa diciamo diatriba o diatriba, si può dire in entrambi i modi, fra Vasco Rossi e questo suo fan che all'improvviso, così sotto un post, ha cominciato ad accusarlo di cose già concluse perché lui è stato scagionato, dice: un tempo parlavano e scrivevano solo persone che lo sapevano fare, ora con i social lo facciamo tutti. E Luca fa un parallelismo, sentite, perché lui vive vicino al Monviso, un tempo ci salivano gli alpinisti e tornavano a casa, ora col passaparola e le immagini ci provano tutti e i soccorritori hanno il doppio del lavoro. Capito il parallelismo? Mi piace, bravo Luca. E poi sempre al 342 342 2190, diamo un po' di boost all'energia di Franco Russo. Allora, ho 52 anni e due nipotini di 18 e 10 mesi, scrive Anna da Bacoli. Poi anche io ho una mamma giovane, lo apprezzo tantissimo, soprattutto adesso che siamo adulti entrambi. E poi Betty scrive: Costanzo, quando sono nato mio nonno aveva 45 anni, capito Franco? Per diventarlo io ho dovuto attendere i 72, l'ho detto che è cambiata un po' l'età. Quanta gioia sta perdendo la nostra società? È una bella riflessione. E poi dice: vabbè, ma anche i nonni anziani hanno diritto di andare in vacanza. Assolutamente, tutti i nonni hanno diritto di andare in vacanza e non lavorare a guardare i loro nipoti. Cioè, poi c'è anche il piacere, però insomma ricordiamoci che anche loro hanno diritto alle loro vacanze. E poi c'è il messaggio di una nostra ascoltatrice, tutto per te Franco, sentiamo.
1: Beh, sì, ma guarda che Franco Russo sarebbe potuto essere anche bisnonno, perché 18 18 18, 54 anni, per dire, deve già essere bisnonno.
0: Capito? Bisnonno. 18 avevi un figlio, il quale a 18 anni ne aveva un altro. No, bisnonno. No, nonno, sempre nonno era. Vabbè, ragazzi, mandiamo un disco. Ascoltatore, ci hai mandato un po' in confusione. Comunque non si parla di bisnonno, ma di semplice nonno. Cioè, il figlio di Franco Russo a 18 anni ha avuto un figlio a 18 anni. E quindi lui sarebbe eventualmente stato nonno. Ma non lo è, tranquilli.

0: alla batteria Larry Mullen.
1: Al basso Flea. Al piano Norah Jones. Come away with me.
0: Ai cori Les Supremes. Alla chitarra George Benson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica.

0: Keep Me Hanging On, le Supreme, e dopo di loro il nulla praticamente, cioè, o per meglio dire, tutte quelle che sono venute dopo, tutti quei gruppi formati da tre donne, tutte ovviamente frutto di questa grande, grandissimo gruppo. Allora, 9:31, siamo sempre qua per dare un boost all'autostima di tutti i nonni giovani, soprattutto del nostro Franco Russo in regia. Allora, abbiamo innanzitutto due vocali e quello di Fabio ci dà la soluzione all'enigma dei nonni, insomma quella roba là che non ci sei capito molto. Vai.
1: Allora Bettina, mettiamo un punto chiaro.
0: Ah, Fabio Arbois.
1: Anni hai un figlio.
0: Sì.
1: Che poi a 18 anni ha un figlio e diventi nonno.
0: Sì.
1: A 18 anni del figlio fa un altro figlio e diventi bisnonno. Va bene? Ci sentiamo più tardi.
0: Va bene, ha ragione.
1: Ti ascolto. Sì. Ecco.
0: Esatto, Fabio Arbois ha ragione. Allora, Fabio Arbois che sentirete in diretta su Radio Capital alle 14. Ecco, così lo salutiamo. Un abbraccio a lui. Bravo, grazie Fabio, perché qui ci voleva una mente al di fuori di questo studio. Nico invece contribuisce a sostenere l'autostima del nostro Franco. Sentiamo.
2: Pensate che la mia ex suocera è diventata nonna a 31 anni.
0: Hai capito?
2: E quando è nata la nipotina, e appunto di mia suocera, c'era ancora viva la nonna di mia suocera, quindi 5 generazioni.
0: No.
2: È stata la nonna più giovane d'Italia. Ciao!
0: Ma che meraviglia! Ma io spero che abbiate fatto una foto classica sulla poltrona dove ci sono tutte e 5 le generazioni messe insieme. È una roba che va veramente proprio immortalata. E poi c'ho un messaggio di Grazia, tipo, no, aspettate, Tina, una mia amica, è diventata nonna a 35 anni e bisnonna a 52. Diciamo che adesso cominciano a dare i numeri i nostri ascoltatori, però ci crediamo che ci sono tantissimi nonni giovani. Così come ci sono tantissimi persone, ieri parlavamo della fila per mangiare i krafen a questo rifugio sulla Val di Fassa, oggi invece scopriamo che ci sono altre file per andare a vedere il lago di Braies. Non so se l'avete mai visto, soprattutto se avete visto la serie TV

TV di Rai 1, che era Un passo dal cielo con Daniele Liotti e Terence Hill, perché è quello che gli ha dato la fama. Perché quando tanti anni fa non c'era la serie, noi andavamo al Lago di Braie, se ci facevamo tutto il bel percorso, che dura circa un'ora perché è quasi 4 chilometri, è 3,6, e ti stavi lì, è bello, bello, incastonato, sembra effettivamente un gioiello, però insomma parcheggio gratuito, c'era pure il bar, sereno, sereno. Adesso, ma da anni ormai, gente anche che si è sentita male, tipo pensava che la superficie del lago fosse ghiacciata, questo è successo durante l'inverno, e passando è precipitata, quindi insomma salvataggi, cose assurde. Bene, adesso per parcheggiare, per vedere il Lago di Braies, ci sono biglietti che costano 44 euro, ma c'è compreso il pranzo, va bene? Se no 22 euro, ma state talmente lontani che dovete prendere una navetta per arrivare a vedere il Lago di Braies, capito?

Smith, una voce pazzesca che gli ha permesso di vincere anche un Oscar per la miglior canzone originale nel 2016 per Writings on the Wall. Se vi capita, riascoltatela, bellissima, perché lui ha veramente una voce pazzesca che riesce poi a cambiare sia per le canzoni un po' più lente, molto più appassionate, sia per queste un po' più ritmate, ecco. E fra l'altro è entrato nel Guinness dei primati perché per tantissimo tempo, credo 10 settimane, è stato nella top 10 degli album con un album di debutto nella Gran Bretagna. Capito? Bravo, quindi Sam Smith

è sinonimo di qualità. Allora, stavamo parlando di parcheggi. Effettivamente questa storia del lago di Braies è un po' come i famosi Krafen della Val di Fassa, cioè questa fila, ma in realtà qui non ci sono di mezzo i social, c'è di mezzo proprio la televisione. Quando una serie viene ambientata in un posto, pensate alla città di Napoli, sono stati talmente tanti i film e le serie TV che l'hanno vista protagonista negli ultimi anni che c'è stata un'impennata pazzesca di turismo, tanto che gli stessi napoletani non sanno più dove metterli i turisti, ma il modo si trova. E questo succede un po' per tante città d'Italia, anzi, come ho detto, oggi c'è anche un articolo su Il Giornale, credo, proprio Il Giornale, a proposito di Milano e di quanto, per esempio, la città di Milano abbia avuto tantissimi set, sia per le pubblicità che per le serie TV che per i film, compreso Il Diavolo Veste Prada 2, che ha dato un'immagine di Milano bellissima, giuro. Non dico che non sia brutta, però l'ho vista veramente straordinaria e mentre guardavo il film ho pensato: prepariamoci all'invasione di turisti. Come poi è successo anche per la Sicilia dopo che c'è stata quella famosissima serie TV americana. Insomma, non critichiamo solamente i social, perché anche la televisione ci mette il suo. E quindi il lago di Braies è diventato ormai un obiettivo per tutti quelli che vogliono effettivamente vedere, ragazzi. È un gioiello. Poi io ho avuto la fortuna di vederlo che non c'era niente ed era bellissimo. Adesso diventa un po' più complicato, ma non dobbiamo lamentarci del costo del parcheggio, perché ci sono dei posti nel mondo dove le 22 euro pagate per vedere il lago di Braies sono nulla. Per esempio, Boston, hanno venduto nel quartiere più prestigioso della città 483.000 euro per due posti auto, che fosse un garage, dice, ci metto anche l'albero di Natale quando è estate, no? E fra l'altro, se usciva uno bisognava mettersi d'accordo, perché erano l'uno di fronte all'altro, quindi potevi rimanere bloccato, quindi era una cosa che dovevi fare in famiglia. Altra città carissima, Hong Kong, è stato venduto un singolo posteggio per 655.000 euro. E voi direte: Milano 165.000 euro, sto parlando ovviamente del centro, non vi dico gli affitti mensili, perché vabbè, lasciamo perdere un appartamento a parte. E poi Soho, nel cuore di Manhattan, nel 2014 10 posteggi, $1 milione. Ovviamente andati sold out nel giro di pochissimo tempo. Che vi devo dire? D'altronde, se uno si compra una casa a Boston, a Hong Kong, a Soho, non oso immaginare Manhattan, ha i soldi per potersi permettere evidentemente anche un parcheggio del genere. Wow.

0: Tumblr di Girls and Boys su Radio Capital, che torneranno, torneranno, l'hanno detto, non si sa quando, non c'è una data, non c'è un progetto, ma si sono talmente divertiti a risuonare insieme senza la routine, lo stress della routine. Questo è successo anche a Lucca nel 2024, che quando sono arrivate all'aeroporto di Heathrow e stavano ritirando le loro valigie, si sono abbracciati e hanno detto lo rifaremo. E quindi insomma li aspettiamo, sempre, sempre bello a sentirli. Allora, a proposito di posti auto, siamo partite da Braies, 22 euro per vedere il lago in un'ora, fai tutto il giro. A Cortina d'Ampezzo un posto auto coperto viene venduto a 200.000 e un box a 280.000 euro. Siamo a Cortina, tesoro, che c'è bisogno di dirlo. Abbiamo anche un vocale da parte di un ascoltatore arrivato al 342 342 2190.
1: Ciao, buongiorno. Golfo di Baratti, ci vuole più di 24 euro al giorno, altro che Braies, qui siamo oltre, buona giornata.
0: Esatto, mi mancava un maremma e qualcosa perché ci stava molto bene nella descrizione e nella rabbia del nostro ascoltatore. Bello però il Golfo di Baratti, però evidentemente quando c'è poco spazio, quei pochi posti diventano veramente inaccessibili. Questa è la cruda realtà.
2: Volano le libellule sopra gli stati.

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Avete sognato con la voce di Alicia Keys? Avete fatto bene, questa era Fallen su Radio Capital. Credo che Portofino sia insuperabile per il costo dei parcheggi, fino a 80 euro al giorno.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia.

0: Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv in Ucraina, lo dichiara il governatore regionale. Nell'attentato danneggiate 10 abitazioni private. Nella notte centinaia di droni lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca, in gran parte intercettati. Borse europee in ribasso, in avvio di seduta. Milano perde lo 0,5%. Un detenuto di 19 anni è morto intossicato nel carcere di Castello di Pordenone. Si trovava in una cella singola, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha dato fuoco al suo materasso, è morto per le esalazioni. Arrestato un piromane a Mileto in Calabria. L'uomo, 49 anni, agricoltore e pastore, è stato ripreso da un drone di monitoraggio della regione mentre appiccava il fuoco in una zona boschiva con querce e pioppi ed è stato subito fermato. L'eruzione dell'Etna rallenta di intensità. Questa mattina c'è una debole emissione di cenere. Al momento all'aeroporto di Catania fino alle 18 previste comunque limitazioni al numero di voli in arrivo. I fulmini bloccano il desalinizzatore. L'isola di Ventotene rimane senza acqua. Nella notte c'è stato un temporale con una tempesta di fulmini che hanno provocato il guasto all'impianto. Incerti i tempi di ripristino. Oggi nuovo consulto medico a Torino per Sinner. Il numero uno è alle prese con un problema al ginocchio e punta a rientrare comunque agli US Open a fine mese. A Cincinnati avanza Cobolli che batte Blocks. Oggi in campo Musetti contro lo statunitense Zeng. Capital News torna alle 11.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo il rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summerville!
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Avete ballato su questa canzone? Avete fatto bene, perché questo è anche il compito di Radio Capital, non solo intrattenervi, alle volte farvi anche cantare, ma farvi ballare, che fa benissimo peraltro. Gimme the Night, George Benson, alle 10.07, ancora buona giornata, da noi da Giadina, 25enne in redazione, poi da Franco Russo, trisnonno, e poi da me, Betty Senatore, zia. Va bene, rimango un po' generica, io cioè che comunque mi sento sempre quindicenne, soprattutto di testa. Allora, c'è un uomo che nonostante abbia insomma una certa età, si dice così, no? Di uomini come Sir Anthony Hopkins, riesce a essere una fucina di creatività, di energia, voglia di lavorare. E poi non è che dice vabbè, sai, le ultime cose non sono state all'altezza delle prime, anzi, cioè secondo me è come se migliorasse. Allora, Anthony Hopkins, che ha ricevuto 2 Oscar, ricordiamocelo, uno per, ovviamente chiaro a tutti, il Silenzio degli Innocenti, stavo pensando a Hannibal the Cannibal, sì esatto, però il titolo è Il Silenzio degli Innocenti, e l'altro è per il film devastante, strappalacrime, The Father, che racconta la storia di un uomo che ha perso completamente la memoria, probabilmente Alzheimer. Ma questa volta si parla di Anthony Hopkins come musicista. Sentite un po' qua.

Andiamo, Andrea, avanti. Ecco, quella che avete appena sentito è un brano che ha scritto il nostro Anthony Hopkins. Ma non lo trovate meraviglioso? No, io sono totalmente ipnotizzata, me lo voglio assolutamente comprare, ed è una raccolta di 12 composizioni che lui ha raccolto nell'arco di oltre 60 anni di vita. Si intitola Life is a Dream e è stato eseguito tutto dalla Philharmonic Orchestra di Gustavo Dudamel, diretta proprio da lui. Lui ha iniziato, non Gustavo, Anthony, a suonare pianoforte che era piccolissimo, è stato praticamente un genio. In realtà lui voleva diventare un musicista, non un attore, e poi la vita l'ha portato dove l'ha portato. Nel 1960, a 22 anni, ha firmato un valzer, cioè proprio scritto probabilmente alla CIA britannica. Ora non so com'è andato, ha anche composto delle piccole colonne sonore, ma adesso è arrivato il suo momento. Quindi dal 21 agosto Life is a Dream. Fra l'altro Anthony Hopkins è un uomo che ha una memoria pazzesca, ma questo è un insegnamento che vale per tutti, la memoria va allenata. Ok che lui che è un attore e la deve allenare, ogni settimana impara una poesia a memoria, così per tenersi fresco. E per imparare i copioni, a parte quello del Silenzio degli Innocenti dove lui dice pochissime cose, in realtà li legge a voce alta per oltre 200 volte. Pensate a quelli che stanno in casa sua, sì, lo so, però il risultato è che riesce anche a vincere dei premi, è un genio.

0: Qui c'è della classe, ma qui c'è anche della bravura. Ho aspettato l'ultimo gorgheggio di Beyoncé, canzone che si chiama Morning Dew Donk, di Don di Donk, che la dice anche all'interno di questa canzone, prodotta da Pharrell Williams, fra gli altri, ecco. Non c'è suo marito, però, ho notato, e quindi noi abbiamo cominciato a fare delle cospirazioni. Allora forse non stanno più insieme. Vabbè, insomma, viviamo lo stesso, però. E la storia, no, è per questo che ci è venuto in mente, perché in realtà questa canzone racconta una storia d'amore, di quelle di lunga data. Loro due stanno insieme da tanto tempo, ma nonostante questo hanno le farfalle nello stomaco, o almeno lei le ha, quando vede il suo fidanzato, il suo compagno, marito, non so chi sia, e soprattutto quando vedono per esempio anche il film Purple Rain. E questa è, e insomma, uscirà, perché a settembre ci saranno i 20 anni di B-Day, il suo album, e quindi sarà una delle canzoni che saranno pubblicate in questo 20° anniversario. Allora, parlavamo di Anthony Hopkins, allora mi dicono, però non mi puoi lasciare così, Michele, scusami, allora scrive su Anthony Hopkins: Betty, c'è una bellissima storia legata a un libro su cui lui ha girato un film da giovane, una storia incredibile, ma per ragioni di spazio non ti dico nulla. Scusami, Michele, però è come, ti devo dire una cosa pazzesca, però poi te la dico che ora non c'ho tempo, cioè mi fai stare male, ora la vado a cercare. Comunque, Anthony Hopkins che ripete le cose 250 volte per impararle bene, bene, bene a memoria. Però che attore è? Che uomo è? È anche divertente, non so se seguite i suoi social con quelle magliette tutte un po' hawaiane, che sono un po' strane in un personaggio come lui, e suona il pianoforte, poi circondato da gatti, insomma, grande, grande magia riesce a creare tutte le volte.
1: Ogni

con Dreams su Radio Capital. Ho trovato la storia a cui si riferiva il nostro ascoltatore Michele, che ci ha mandato un WhatsApp al 342-342-2190. È successo che nel 73 Anthony Hopkins doveva recitare una parte nel film La ragazza di Petrovka, che è tratto da un famoso libro di George Pfeiffer, e lui però vuole documentarsi, vuole leggere il testo originale, ma in tutta Londra non riesce a trovare una libreria che ce l'abbia anche usata. Niente da fare. A un certo punto si siede su una panchina in attesa della metro e trova una copia dello stesso libro che lui stava cercando. Scioccato, comunque la prende e se la legge. Un giorno arriva sul set del film proprio l'autore di questo libro e gli dice: guarda, mi dispiace perché avevo una copia piena di appunti e l'ho prestata e nessuno me l'ha mai restituita. Lui a quel punto prende quella copia che aveva trovato sulla panchina e gli dice: ma che per caso è questa? Ed era quella. Però credo ci sia anche un segno del destino qui, cioè lui quel film lo doveva fare, lui quel libro lo doveva trovare e doveva nascere questa connessione proprio fra i due. Ascoltiamoci Nova Star su Capital.

0: alla voce Lucio Battisti.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
2: Ai fiati Chicago.
3: Ingegnere del suono Alan Parsons.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su Conad.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché

0: noto, quindi mi sa che dobbiamo entrare, ci stanno dicendo in maniera molto garbata, dovete uscire dal parcheggio, va bene. Moving Out, Billy Joel su Radio Capital, un abbraccio, posso mandarlo? Sì, lo mando a Chiara da Martina Franca che mi ha scritto al 342-342-2190. Adesso invece ci immergiamo nei film che sono nati per essere dedicati al mare, alla spiaggia e soprattutto alle vacanze estive. Ne parliamo con Valeria Raffa che ha scritto questo libro dal titolo Veneri sulla sabbia. Valeria, ben ritrovata su Radio Capital.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: Tu che avevi già scritto un libro sui musicarelli e a un certo punto hai detto: sai che faccio? Io mi cimento anche su questo altro genere che è nato in un momento bello della nostra storia, no? Quello dove c'era il boom economico e eravamo felici.
1: Sì, precisamente Betty, guarda, era proprio un momento molto diverso da quello attuale, anche se ci sono dei tratti in comune, ahimè, quelli meno piacevoli. Però sì, era il momento del disincanto, della rinascita. Poi sai, sulle spiagge, come dice Enrico Vanzina, che poi anche diciamo mio maestro, io vorrei dire così, ti permetto.
0: Sì, ha scritto la prefazione anche del tuo romanzo.
1: Esatto, ha scritto la prefazione del saggio, sì. È proprio nell'estate in cui si sviluppano progetti, sogni e in cui va anche in atto un po' la commedia all'italiana, perché sai, in estate possiamo fingere di essere single se siamo sposati, di essere ricchi se siamo poveri, e questo è anche

0: po' quello che va in scena in questi, film, diciamo, vintage ormai, decisamente, però con dei tratti sempre attuali.
1: È vero, perché ora che ci penso, non ci sono più film ambientati al mare che escono durante l'estate. Anzi, adesso girano film che poi noi vedremo durante l'inverno. Però film estivi ne vediamo molti meno. Ma c'è secondo te un luogo o più luoghi che grazie al cinema sono diventati ancora più famosi?
0: Assolutamente, Betty. Innanzitutto bisogna dire che sempre i Vanzina sono stati coraggiosi a far uscire poi e a far riuscire Sapore di mare restaurato proprio nell'agosto del 25, insomma, comunque l'anno scorso. E questi film uscivano, venivano girati in realtà a fine stagione, a settembre, perché così gli stabilimenti balneari erano vuoti. Cioè, certo. Diciamo che negli anni 50 non ancora, ma negli anni 60 il brulicare di turisti assomigliava più o meno a quello di adesso, cioè tutti in corsa verso la spiaggia. Così vabbè, si girava la fine estate e all'estero ovviamente hanno alimentato il mito dell'Italia, paese del sole, no? Paese sempre del bel tempo.
1: Certo.
0: I luoghi che sono diventati famosissimi grazie a questi film sono sicuramente quelli della regione Lazio, ma perché nel 37 sorge non solo Anno Cinecittà e da lì si sviluppa tutta la macchina e tutto l'indotto legato proprio al cinema. Quindi il Lazio, giusto, ti dico, Ostia, anche Rofregene, Castel Volturno, insomma anche, poi anche all'interno, sono stati girati tra gli anni 50 e 60 film di genere, quindi parliamo di film che proprio prendono la pancia degli italiani, belli leggeri,
1: sì.
0: 22 film, io ho preso i cult, ecco, ho preso
1: i cult.
0: Contro, per darti un numero, in Campania, dove vediamo location come Capri, Ischia, insomma posti meravigliosi, 7, quindi vedi che...
1: Ma pensa, ero convinta del contrario, ti giuro, ero convinta del contrario, per non parlare poi di Riccione, della costa adriatica.
0: Guarda,
1: invece no.
0: L'Emilia Romagna, ahimè, film, che poi li ho selezionati, chiaramente ce ne saranno tanti altri, ma
1: certo,
0: quelli meritevoli, abbiamo lo splendido Ombrellone del 1965 di Dino Risi, con la Sandra Milo legata all'ombrellone in questa scena. Il bondage, sai, queste cose, però goliardica, nulla di che, ecco
1: no, per carità,
0: erano soft comunque.
1: È anche bello quello che dice Vanzina, Enrico Vanzina, sempre nella prefazione, una cosa che lui ha detto spesso, e cioè che sono solo 20 le estati utili della nostra vita, quelle dai 17 ai 37 anni, quelle dove si formano un po' tutte le nostre storie, si forma il nostro carattere e anche il nostro futuro, probabilmente, se non altro sentimentale, quello è poco ma sicuro.
0: Sicuramente, però sai, magari facciamo anche progetti di lavoro, prendiamo delle decisioni, la classica, no? Che molto, molto spesso finisce l'estate, uno dice vabbè, ma che torna a fare a lavorare, apro un ciringhito.
1: Siamo, certo, tutti ad aprire ciringhiti sulla spiaggia, come
0: tutti
1: no?
0: Tutti ad aprire ciringhiti e poi tutti a lavorare, chiaramente.
1: Esatto.
0: Però sì, diciamo, le location belle erano sicure, belle e ancora incontaminate, Betty, alcune proprio incontaminate, perché se pensiamo anche a Ischia stessa, com'era, è decisamente diversa da ora.
1: Assolutamente. Allora, scoprite tutto questo all'interno di questo interessantissimo libro, saggio giusto, dedicato ai film dedicati all'estate, Veneri sulla sabbia, Blockbuster Edizioni, ho detto bene? Ok.
0: Benissimo.
1: Valeria Raffa è stata nostra ospite ed è l'autrice di questo libro. Grazie per essere stata con noi. Buone vacanze.
0: Buone vacanze, Betty, a te e a tutti.
2: Radio Capital.

0: Credo che il concerto più bello di questa estate, non vogliate poi, però sia stato quello di Bruno Mars. Non ha cantato con Lady Gaga la canzone qui a Milano, però sicuramente si è esibito. Concerto bellissimo, sembrava di stare dentro un teatro, per come lui è riuscito a ricreare, anche se all'interno di uno stadio, un'atmosfera che sembrava quella di un teatro, sia nella scenografia che nei suoni, musicisti pazzeschi e poi ovviamente la sua presenza che è sempre muy caliente. Ecco, va bene, questa è Die with a Smile su Radio Capital alle 10.43 e ricordiamo il libro scritto da Valeria Raffa che è Veneri sulla sabbia, questo modo per ricordare anche tutti i film che, come dicevamo, ultimamente sono un po' meno, però secondo me qualche produttore cinematografico dovrebbe pensarlo dopo il boom delle sale cinematografiche di quest'anno, di mettere di nuovo la testa su un film ambientato al mare.
1: Il mare di

0: cara Betty, io non so se Vanzina avesse proprio ragione sulle estate utili, perché io ho 44 anni e quest'estate, nonostante lavori tantissimo, nonostante abbia una vita molto impegnata, sono di nuovo finalmente innamorato, felice, e sto riscoprendo il piacere di vivere. Quindi chissà, magari me ne sono bruciata qualche duna e la ventesima è questa. Un abbraccio, Giampi da Savona.
1: Giampi, che bel messaggio che hai mandato. Dici, mi sono bruciata qualche estate e forse mi è rimasta. Invece no, perché le cose secondo me a un certo punto devono accadere. Anzi, forse quando sei più impegnato a fare altro, no? E quindi non ci hai pensato, eri più, come dire, leggero, ed è arrivato quello che doveva arrivare e che ti fa star bene. Goditi tutto quello che arriva, e veramente ogni singolo istante, perché è la cosa più bella del mondo, no? L'amore. Sto silenzio però non mi piace dall'altra parte. Vabbè, va, concentriamoci su questa canzone di Adele che fa da colonna sonora a uno dei tanti 007.

0: Vas enamorar, Tribalistas su Radio Capital. Che bel messaggio che è arrivato, sempre a proposito di questi amori nati non in un momento in cui ci si aspetta, no? Come diceva Vanzina, fra i 17 e i 37 anni. Allora, 5 anni fa, scrive Antonio, avevo 54 anni ed ero single da tempo. A inizio estate, per una serie di amicizie incrociate, mi ritrovo una cinquantenne venuta nel Salento, evidentemente in vacanza, non lo so. Lei a un certo punto dice: ho deciso che voglio morire vicino al mare. Cioè lei aveva deciso di passare il resto della sua vita al mare nel Salento. Saggia scelta. E lui gli risponde divertito: ok, però te da una parte dello scoglio e io dall'altra. È nella mia vita, non sappiamo cosa siamo, non sappiamo cosa siamo, non importa, ma stiamo bene insieme e questa è forse la conclusione migliore di questo incontro magico.
1: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Le notizie delle 11, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Si è risvegliato dopo 10 giorni il sedicenne che era stato colpito da un fulmine sul monte Livata nel Lazio durante un campo scout. I medici del Policlinico Gemelli di Roma parlano di condizioni in netto miglioramento. Ha iniziato a parlare con i genitori e a muovere gli arti. C'è un'indagine su Walter Lavitola anche in Brasile. Secondo il Corriere della Sera si ipotizza un riciclaggio da parte del faccendiere attraverso alcune sue società. Una di queste si occupa della vendita di pesce al bistro romano dove incontrava anche Ranucci. Durante l'interrogatorio in carcere, Lavitola ha detto ai magistrati di essere amico del presidente brasiliano Lula. Aveva una lunga storia di aggressioni alle fidanzate, l'uomo che ha ucciso l'ex compagno e poi si è suicidato a Campo Nogaro in provincia di Venezia. In passato aveva già aggredito 4 donne che lo avevano denunciato, anche l'ultima ex lo aveva denunciato perché lui aveva provato a strangolarla. L'uomo che minacciava continuamente il suicidio e teneva un cappio in casa era stato sottoposto a un TSO e poi un semplice ammonimento.

0: da parte del questore. La situazione all'aeroporto di Catania torna alla normalità, stoppa le limitazioni per i voli in arrivo, questo grazie al rallentamento dell'attività dell'Etna. Non era stato usato per la fuga il furgone ritrovato dagli investigatori che danno la caccia ai ladri del museo di Messina, museo che oggi è nuovamente aperto. I quattro dipendenti, che non si sono accorti di nulla mentre le tavole di Antonello da Messina venivano rubate, sono stati mandati in ferie. A 13 anni truffa un'anziana e si fa dare 1500 euro e dei gioielli. Approcci dalla donna 83 anni è stata raggirata con la truffa del finto carabiniere. I veri carabinieri hanno fermato il tredicenne dopo che diversi cittadini avevano segnalato tentativi di truffa. Lo hanno riaffidato alla nonna con cui vive a Napoli. La madre era in vacanza nel Lazio. Addio a Fulvio Lucisano, il produttore e protagonista di oltre 70 anni di storia del cinema italiano. Era nato a Roma nel 1928. Aveva iniziato a lavorare alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce. Borse europee in ribasso. In mattinata Milano perde lo 0,6%. Capital News torna a mezzogiorno.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana mini lampada da tavolo a 7,99 euro, e da giovedì mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Kiki di questa Don't Go Breaking My Heart, che poi era la versione originale, perché lui successivamente l'ha rifatta con RuPaul, una versione molto colorata, diciamo così, ma altrettanto divertente. 11 passate da 7 minuti, state sempre ascoltando Radio Capital, sempre con Giadina in redazione, la nostra 25enne, poi c'è Franco Russo in regia e poi ci sono io, Betty Senatore. Allora, sono rimasta colpita dalla storia di questo sindaco che è stata riportata dalla stampa di oggi. Lui è stato eletto nel comune di Triora, che si trova praticamente in provincia di Imperia, vicino a Sanremo, più o meno vicino a Sanremo, nell'entroterra, come sindaco, e ha deciso di dal 2018 devolvere tutto quello che prevede il suo stipendio di sindaco letteralmente al comune, cioè i soldi che guadagna li ridà in automatico al comune. Quindi dal 2018 ha rinunciato a 160.000 euro. Lui è nato a Sanremo, di origini abruzzesi, ha cominciato a lavorare giovanissimo perché è rimasto senza papà e si è rimboccato le maniche, è diventato imprenditore edile e da lì ha detto, dice, ma insomma io ho il mio lavoro, però mi rendo anche conto che secondo me il vero atto che deve fare un amministratore, in questo caso come sindaco, è fare un servizio puro e amorevole verso la propria terra. Dice, quindi in questo caso io rinuncio a tutti i miei soldi, anche perché questo paese è fatto di 11 frazioni che richiedono una gestione abbastanza complicata. Ci sono 11 acquedotti autonomi, 11 impianti di depurazione, poi chilometri di infrastrutture montane, insomma c'è tutta una serie di cose che necessita comunque di tempo, di energie e anche, immagino, di preoccupazioni, litigate, bisogna mettere d'accordo tutti, però lui ha deciso di farlo, un gesto bello. Non so quanti lo farebbero, non so quanti, per esempio, sindaco di

questo. Vabbè, insomma, ci siamo capiti che non tutti sarebbero come il sindaco di Triora, ma è anche vero che Triora è un comune piccolissimo che ha 329 residenti. Parlano da soli, insomma.

0: Jordan Rocky, questo che è uno dei nuovi che vi facciamo ascoltare qua su Radio Capital. Nuova canzone, si chiama Enemies, è un singolo tratto dal suo nuovo album che si intitola A Safe Place to Be Wild, che insomma ci piace, crea un'atmosfera molto giusta. Allora, non avete ascoltato attentamente, ecco, adesso arrivo io lì come la maestra. No, allora, 160.000 euro sono i soldi che lui ha messo da parte e ha rinunciato dal 2018 a oggi, perché io ho detto che lo stipendio mensile del sindaco di Triora è 1.600 e rotti euro, ok? È chiaro. Poi 329, cioè ogni 30 sono le frazioni. Quante frazioni ho detto che ha questo comune? 11. E allora? Va bene, 342-342-2190, il WhatsApp di Radio Capital. Ci segnala Nick che c'è un altro sindaco. Ah, aspetta, facciamolo dire direttamente da lui, dal vocale che
1: buongiorno,
0: ci ha mandato.
1: Betti, sono Nick Dortone da Vasso. Ti volevo segnalare, sì? Che sempre a proposito di Abruzzo, il neo sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, che è stato anche presidente della Corte Costituzionale.
0: Ah.
1: Appena eletto sindaco di Chieti si è dimezzato lo stipendio, lo devolve ai giovani studenti con una borsa di studio. Buona giornata e siete fortissimi, ciao.
0: Grazie Nick, anche per aver segnalato quest'altro bel gesto. Come dicevamo, sono persone che lo possono fare perché hanno un altro lavoro alle spalle che gli permette di vivere tranquillamente, e poi amministrano comunque dei comuni abbastanza piccoli. Poi certo, appunto, le metropoli, ecco, quelle sono decisamente

Panic and the Mechanics Over My Shoulder su Radio Capital. Allora, alle 11:21, siccome ci sono molti ascoltatori che mi chiedono ogni tanto, mettendomi anche un pizzichino d'ansia, tipo, ma com'è che nella prossima stagione non ci sei? Perché hanno sentito che Mary Cacciola e Flavia Cercato andranno al weekend fra mezzogiorno e le due, dove ci sentivamo noi, e giustamente hanno fatto uno più uno. Dove va Betty? Allora, Betty innanzitutto rimane ancora qua per le prossime settimane, ancora in questo orario, perché poi sarò dal 2 al 12 alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi trasmetteremo direttamente da là, vi racconteremo un po' le atmosfere che si respirano, il glamour che si respira, ma anche insomma tutto quello che succede, se ci sono dei bei film. Ci sono tanti film italiani quest'anno, proprio perché a Cannes non c'era nessuno, compreso quello di Nanni Moretti, per cui c'è una grandissima curiosità. Però a parte questo, noi nella prossima stagione, che poi per quanto mi riguarda comincerà il prossimo 19 di settembre, ci sentiremo in apertura. Praticamente vi darò il buongiorno alle 7 del mattino, quindi fra le 7 e le 10, ok? Ogni sabato e domenica. Va bene? Nel resto della settimana è Breakfast Club, sabato e domenica ci sono io, tutto ok? Poi se passate dal 2 al 12 dalla Mostra del Cinema di Venezia, mi raccomando, fatevi riconoscere e urlate a gran voce questa parola: Sipario!

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge.
1: Al sax Clarence Clemons.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

After the Love Has Gone, Earth, Wind and Fire su Radio Capital, una canzone scritta in mezz'ora, 45 minuti, adoro queste cose, perché poi ci sono altre invece che si inchiodano lì nella mente di chi le scrive o del musicista che le deve musicare e stanno lì e ci vogliono giorni, settimane, alle volte anni, no? Rimaste in un cassetto, dimenticato, poi arriva e tra. E invece questa mezz'ora succede che David Foster, che vi viene in mente un personaggio della musica contemporanea, ecco, sappiate che quest'uomo ha collaborato con David Foster, per esempio, che ne so, Barbara Streisand, Lionel Richie, Patti LaBelle, poi Aretha Franklin, Rod Stewart, ma anche George Harrison e non da ultimo gli Earth, Wind and Fire. Insomma, lui stava scrivendo al pianoforte una canzone. Gli manca il ritornello, cioè se ne dimentica e comincia a intonare questa After the Love Has Gone. Gli viene in mente questa frase, torna a casa e dice no, qui bisogna farci una canzone. Quindi chiama quest'altro musicista e gli dice ascolta, questo è il ritornello, però bisogna arrivare al perché After the Love Has Gone, perché l'amore, dopo che l'amore se n'è andato. E quindi da lì nasce la canzone un po' a ritroso che comunque è nata nel giro di mezz'ora. Dicevo che ha composto anche la colonna sonora del film La Guardia del Corpo, oltre ad aver collaborato anche con Olivia Newton-John per più di una colonna sonora, e poi, questa è una chicca che nessuno avrebbe mai detto, ma ha arrangiato la sigla iniziale e finale del ciclo di Rete 4, Pomeriggio con Rete 4, che secondo me è la cosa più importante della carriera di questo straordinario musicista, produttore, chitarrista, polistrumentista, mettiamoci tutto, vincitore di tanti Oscar e arrangiatore della sigla di Pomeriggio con Rete 4. Allora invece, visto che ho un podcast che si intitola Lo devi troppo vedere, che ospita attori e registi, per il momento abbiamo ospitato solo attori, potete trovare tutte le puntate su tutte le piattaforme audio ma anche video, anche YouTube, perché ci si vede anche a me, ma soprattutto vedete gli ospiti che sono presenti, tipo da Serena Rossi, poi c'è stato Sergio Friscia, è venuto Maurizio Lombardi, è venuta anche Rita Pavone, poi tutti quelli che vi possono venire in mente e altri ne verranno. Ma nel frattempo vi dico qual è Lo devi troppo vedere questa sera, perché finalmente devo dire, io l'ho visto e mi è piaciuto veramente tanto, il documentario firmato da Riccardo Milani, Io, Noi e Gatti.

0: Faber. È stato girato nel 2023 e racconta la vita di quest'uomo che al culmine della sua carriera di grande notorietà televisiva, con successi come Non arrossire, decide di mollare tutto e di dedicarsi a un'altra cosa, quello che era il teatro canzone. Prima ha fatto uno spettacolo con Mina e poi tutto da solo ha cominciato a raccontare del signor G. Quindi il signor Giorgio Gaber, protagonista per l'appunto di questo documentario, dove si vedrà anche la figlia Dalia e si intravedrà anche sua moglie, perché lei non vuole essere molto presente. E voi mi direte: Betty, ma dove lo posso vedere? Su Rai 3 alle 21:20, io, noi e Gaber.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe.

Tu sei il mattino, Lucio Corsi, che ha da pochissimo pubblicato una nuova canzone che si intitola Figurati un po', che sembra la trama di un cartone animato, perché lui è un po' un cartone animato, no? Ha anche scritto sulla scarpa Andy, sulla suola della scarpa, che è un omaggio a uno dei protagonisti, il cowboy di Toy Story, ed è la storia di questo ragazzo, Charlie, il re dei cicciottelli, così si definisce, che ha le guance viola, non si lava mai, vive in una roulotte insieme a una nonna americana e a un certo punto si innamora di una ragazza di nome Wendy, che però non c'è niente da fare, non corrisponde il suo amore. Ma la storia non finisce qui, non ve la dico, perché veramente sembra la trama di un cartone animato, ma farà sicuramente parlare di sé, anche perché c'è aria di nuovo album. Visto che parliamo di cartoni animati, Disney ha rilasciato da pochissime ore tutta una serie di nuovi progetti a cui sta lavorando. Hanno fatto un evento pazzesco a Los Angeles, dove tutti i fan dei cartoni animati sarebbero voluti essere, e hanno comunicato delle uscite. Allora, genitori all'ascolto, che già sapete a memoria tutte le canzoni di Frozen 1, Frozen 2, preparatevi a imparare a memoria anche quelle di Frozen 3, e attenzione, nessuno ve l'ha detto, ma fate conto che non ve l'ho detto neanche.

anche io Frozen 4, eh? Pronti? Avete le spalle larghe, ce la farete sicuramente. E che cosa succederà? Sarà ambientato sempre ad Arandelle e loro, le due sorelle Anna ed Elsa, passeranno attraverso un portale misterioso. Poi insomma ste cose vanno viste, quindi le racconto. Olaf però avrà una fidanzata. Ora, siccome Olaf è un pupazzo di ghiaccio che però odia il freddo e ama il caldo e il sole, secondo me avrà una fidanzata tipo una fiammella, una candela, insomma una roba che brucia, se no non avrebbe senso. Il nome è Samantha, che è già un programma. Non sappiamo chi la doppierà, perché Elsa come sempre sarà Serena Autieri, Anna Serena Rossi ed Olaf Enrico Brignano. Oltre a questo, che è sicuro, ci sarà anche l'era glaciale Boiling Point, cioè il punto di bollitura. Ci siamo capiti, no? Un po' il racconto di quello che stiamo vivendo. E poi il film sui Simpson. Fra la novità sicuramente più interessante c'è quella di Gatto, che fra l'altro è diretto da un italiano, lo stesso di Luca, che racconta di un gatto nero che terrorizza un po' tutta la laguna veneziana perché vive proprio lì. Uscita prevista 4 marzo 2027.

Capital. Grazie Paolo, un nostro ascoltatore attentissimo, amante di David Foster, ma anche di John Legend. Paolo, lo so, quella voce. Allora, al 342-342-2190, visto che abbiamo parlato degli Earth, Wind and Fire, ci ha raccontato che proprio David Foster è stato uno dei conduttori di questa cerimonia che si svolge ai Kennedy, il Kennedy Center Honors. Praticamente sono dei premi che vengono assegnati a chi si è distinto nel mondo dell'arte e in generale della cultura. Quindi, insomma, negli anni sono stati premiati da Dick Van Dyke, poi c'è stato anche Amy Grant, Gladys Knight, Billy Crystal, Francis Ford Coppola, Gloria Gaynor, Michael Crawford, insomma ce ne sono stati tantissimi. Nel 2019 ha presentato lui, e il premio era dedicato agli Earth, Wind and Fire, che a un certo punto sono stati omaggiati da John Legend, che ha cantato per loro Can't Hide Love. But I know the truth.

come avrei voluto essere una di quelle coriste che hanno ovviamente gli attributi, ecco, però meravigliose, meravigliose. Va bene, lui appunto ha terminato questa esibizione, questo omaggio agli Earth, Wind & Fire con tanto di standing ovation da parte anche loro degli Earth, Wind & Fire. Poi noto sempre durante queste manifestazioni americane, spesso anche durante i Kennedy Center Honors, che chi viene insignito di questo premio piange. Piange e comincia a fare queste espressioni esagerate, tipiche americane. No!

0: poi piange, io non riesco a capire se sono lacrime vere o se sono lacrime un po', come dire, volute, insomma, viste dal premio che ricevono, l'emozione che ricevono, insomma c'è tutta un'esagerazione dietro, però in questo caso gli applausi a John Legend erano decisamente meritati, così come noi adesso facciamo degli applausi anche a Ligabue che ci fa riascoltare questa canzone.
1: Padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco

0: Bjorn and John, questa è Young Folks, che è anche l'ultima canzone di oggi di Capital Summer. E giustamente un nostro ascoltatore dice che quando vede i programmi americani delle case ristrutturate che vengono restituite agli abitanti della casa che prima vivevano in una roba indescrivibile, la frase tipica che si può vedere proprio dal labiale è: non ci posso credere! Ma proprio tutto esagerato nel loro modo di comunicare, come dire, la gioia, l'allegria, la felicità, la sorpresa, eccetera. Saluto sul finale Orlando, marito di Francesca, che è un nostro ascoltatore ed è di Taranto. Abbracci a lui, abbracci a tutti voi, ci sentiamo di nuovo domani come sempre alle 9. Ciao a tutti da Betty Senatore, baci!
1: Corri da Troni, fino al 23

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima e In edicola in regalo con Repubblica.
2: Le notizie delle 12, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore della regione ucraina. Secondo la CNN, l'Ucraina ha praticamente terminato le scorte dei missili intercettori Patriot. Si è risvegliato dopo 10 giorni il sedicenne che era stato colpito da un fulmine sul monte Livata nel Lazio durante un campo scout. I medici del Policlinico Gemelli, dove il ragazzo era arrivato in condizioni disperate, parlano di situazione in netto miglioramento, ha iniziato a parlare con i genitori e a muovere gli arti. Una paga di 800 euro al mese per 62 ore di lavoro a settimana. I carabinieri di Siena hanno denunciato per caporalato i 3 gestori di un'azienda agricola dove veniva sfruttato il lavoratore. In occasione di 2 gravi infortuni l'uomo era stato costretto sotto minaccia a mentire al personale sanitario. A Procida ha fermato un truffatore di appena 13 anni che si era finto carabiniere per raggirare una donna di 83 anni. Riccardo Quadrano.
3: Il ragazzino è stato fermato in strada a Procida da veri carabinieri che pensavano si fosse perso. Quando gli hanno chiesto di aprire lo zainetto sono saltati fuori 1.550 euro e diversi gioielli. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, i carabinieri sono risaliti al raggiro ormai consolidato. Una telefonata, di solito verso persone anziane, in cui un finto rappresentante delle forze dell'ordine parla di una fantomatica rapina in banca e di telecamere che inquadrano un'auto di proprietà della vittima, che a quel punto, per manifestare la sua estraneità, deve esibire i suoi gioielli per dimostrare che non sono quelli rubati. Il 13enne quindi era andato a casa di un 83enne del posto per perfezionare l'inganno e farsi consegnare denaro e preziosi. Il ragazzino, non imputabile, con il padre in carcere e la mamma in vacanza a Terracina, è stato affidato alla nonna.
2: Femminicidio guida la lista dei 10 neologismi più consultati sul sito treccani.it dall'inizio dell'anno. Maranza e fake news occupano il secondo e il terzo posto. La situazione all'aeroporto di Catania torna alla normalità. Stop alle limitazioni per i voli in arrivo grazie al rallentamento dell'attività dell'Etna. Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 15.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Crissimbon, Crissimbon, Crissimbon.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
0: Capital Hall of Fame.

0: alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur. Alla chitarra Prince. Al basso Mark King.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Ho comprato anche la moto.
2: Is it getting better?
1: Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
3: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima e In edicola in regalo con Repubblica.
0: Su Radio Capital.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Alla voce David Bowie.
2: Alla batteria Ringo Starr.
3: Alla chitarra Eddie Van Halen.
2: Al basso Bernard Edwards.
4: Al piano Billy Joel.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
5: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. 6 decenni di storia. 6 decenni di grande musica.
12: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

0: i punti vendita. Croni, non ci sono paragoni.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Chris Franz, Jerry Harrison, Tina Weymouth. Praticamente loro erano i Talking Heads che noi abbiamo appena riascoltato qui su Radio Capita per aprire il nostro pomeriggio di oggi, martedì 18 di agosto del 2026. Buon pomeriggio a tutti da Lele Rastellenti che è in regia, c'è Samuela in redazione e largo al microfono con voi fino alle 17. Benvenuti, buon pomeriggio, buon martedì. Oh, siamo in pieno agosto ancora, sì sì. Le vacanze per molti sono ancora lontane perché c'è chi ha scelto di partire per le vacanze nel mese di settembre, forse ha fatto bene, anche perché costa qualcosa in meno secondo me. Chi invece sta rientrando dalle vacanze subito dopo Ferragosto, chi è già tornato al lavoro, chi si è già messo davanti alla sua scrivania, sta ascoltando la radio in sottofondo oppure è in negozio nella pausa pranzo, perché insomma sono le 2:05, quindi a quest'ora ancora qualcuno starà sicuramente mangiando, soprattutto in quei posti dove fa ancora molto caldo, dove ci si prende una pausa un po' più lunga. Un tempo quando andai per la prima volta in Sardegna mi resi conto che i negozi riaprivano intorno alle 18 e dicevo, ma perché così tardi? È perché fa caldo prima, quindi era giusto riaprire più tardi, poi li tenevano aperti fino a tarda sera ovviamente. Allora, benvenuti su Radio Capital, la radio con solo bella musica. Vi ricordo come interagire con noi, avete il numero di WhatsApp 342 342 2190, c'è anche la mia pagina Instagram Fabio_Arboit, lì troverete già uno degli eventi che oggi riviveremo insieme nelle tre ore che ci vedranno protagonisti insieme da qui fino alle 5, ok? Siamo pronti con i Talking Heads, con questa canzone pazzesca, 1977, ma che era nata 4 anni prima, 1973, c'è una parte in francese che volle proprio Tina Weymouth e c'è questa parte molto curiosa che tutti noi cantiamo che se, per quale motivo non lo so, ma ti rimane in testa, c'è poco da fare. Invece ci sono canzoni che fanno dei giri immensi come gli amori e poi ritornano. Ce n'è una per esempio che noi abbiamo imparato a conoscere nella versione di Santana, però a un certo punto quella canzone lì, quasi dopo 20 anni, anzi dopo più di 20 anni, è tornata. La voce che accompagnava Santana è rimasta, è sempre quella lì, è quella di questa ragazza chiamata Michelle Branch. Loro però sono i New Radicals e visto che questa canzone se l'era scritta Greg Alexander, ha detto, sai che c'è, me la riprendo, la rifaccio con lei, con Michelle Branch, e ve la faccio ascoltare, The Game of Love.

New Radicals, la voce sì è quella di Greg Alexander, ma con lui c'è ancora lei, ovvero la ragazza chiamata Michelle Branch. Nel 2026 hanno ripreso questa canzone, quella che vinse invece dall'album Shaman di Santana un fantastico Grammy Awards nel lontano 2007. Quindi insomma, voglio dire, è un successone pazzesco che praticamente, anzi 2003 l'ha vinto il Grammy Awards, se non mi ricordo male, ed è stato un grandissimo successo proprio in quell'anno lì nella versione con Santana, e torna a essere un successo visto che lui ha detto: sai, la canzone è mia, a questo punto direi che quasi quasi me la riprendo e me la ricanto, sempre con Michelle Branch. Tra l'altro quella canzone lì era stata fatta registrare sia a Macy Gray che a Tina Turner, ma non convincevano queste due versioni della canzone. A quel punto poi Greg Alexander convinse Santana a far cantare Michelle Branch, che tra l'altro è nata nel 1983. La serie ti dice: ma ormai avrà la nostra età, 50 anni? No, 43 anni, perché dell'83 è una ragazzina, è una pischelletta, come diremmo noi qui a Roma praticamente. Insomma, no, bambina, no, ma insomma, 43 anni è ancora relativamente giovane. Tra l'altro invece nel 1983 un signore italiano, siciliano per la precisione, tale Battiato di cognome, Franco di nome, pubblicava un album che era Orizzonti Perduti, ed era un disco quello che venne pubblicato alla fine del 1983. Infatti molte canzoni, quando poi uscirono come singolo, vengono datate 1984, come quella che per esempio stiamo per ascoltare. L'album, ve l'ho detto, no? Orizzonti Perduti, etichetta EMI, pazzesco, è stato poi il 32esimo album più venduto dell'anno successivo, 1984, quando alla fine dell'anno hanno fatto la classifica, hanno stabilito che quella era praticamente la canzone. Ci sono tante canzoni che possono essere ascoltate da quel disco, tipo, che ne so, Gente in progresso piuttosto che Un'altra vita, ma noi vi facciamo sentire quella che invece ufficialmente apriva l'album. Ti capite? Quella che secondo me è fatta perfettamente bene, anche perché è orchestrata da un maestro chiamato Giusto Pio, insieme a Franco Battiato. Su Radio Capital questa canzone è La stagione dell'amore.

Radiohead su Radio Capital. 1993, la canzone era Creep, quella che soltanto dopo due programmazioni messe in onda dalla BBC Radio One venne esclusa dalla scaletta. Per quale motivo? Veniva considerata una canzone deprimente, cioè troppo depressa, no? Anche perché cosa significa fondamentalmente Creep? Sfigato, di base. Quindi era la storia un po' assurda, nata, pare, da una ragazza che Tom York aveva frequentato per un paio di sere, che aveva assistito a un loro concerto, forse uno dei più brutti dei Radiohead, questo l'ha detto John Greenwood, non l'ho detto io, e praticamente ha raccontato la storia un po' di un ragazzo sfigatissimo, e quindi loro stavano pensando, questa è una canzone deprimente, noi non la mettiamo in programmazione. Poi era il 92 quando era uscito praticamente il demo della canzone, nel 93 venne ripubblicato, divenne un successo internazionale, anche da noi in Italia l'abbiamo ascoltata tantissime volte, e spesso e volentieri questa canzone non è stata messa, inserita nel set list dei concerti dei Radiohead, proprio per questo motivo. Avevano un po' un conflitto con questa canzone, Tom York la rifiutava quasi, poi un paio d'anni fa l'ha rimessa in scaletta, poi lui si è messo a fare altri progetti, perché chi lo ferma Tom York? È impossibile. L'ultimo progetto, gli Smile, sono passati anche dall'Italia un paio di volte e devo dire che sono anche piacevoli da ascoltare, veramente piacevoli da ascoltare, sono capaci di renderci le serate favolose anche se c'è tanto tanto caldo. Comunque devo dire che questa canzone rimane da Pablo Honey forse una delle canzoni più rappresentative degli anni 90, insieme a Smells Like Teen Spirit e insieme ad altre canzoni che hanno fatto la storia un po' dell'inizio anni 90, prima che arrivasse la sfida Britpop di cui abbiamo parlato ieri. E ho sentito anche Gigi in macchina mentre tornava a casa, che raccontava la sfida tra Blur, che avevo messo io nel pomeriggio, e Oasis, che invece aveva lui in scaletta. Siete su Radio Capital, Rastelletti in regia, c'è Samuela in redazione, l'Arbo microfono con voi, pronti per un evento, perché oggi dobbiamo celebrare un compleanno. Festeggiamo il compleanno di Mika, che è nato lo stesso anno di Michelle Branch, però oggi, 18 agosto 1983, il suo vero nome è Mika Pennyman, Mika si fa chiamare così, è stato protagonista di X Factor, fece il giudice in quella trasmissione lì, ve lo ricorderete sicuramente. Io l'ho visto in concerto quest'anno a marzo a Torino alle OGR, e a un certo punto si è presentato sul palco, dopo due canzoni ha detto: qui fuori abbiamo 10 camioni e siamo riusciti a montare soltanto 2, forse 3, forse, perché la situazione era più piccola, avevano dovuto ridurre il palco e mancava parte della scenografia. Tra le tante canzoni che ci ha regalato e con cui oggi lo festeggiamo c'è questa del 2007, e chi non se la ricorda, si intitola Grace Kelly. Tutto qui su Radio Capital, solo bella musica.

0: batteria Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney. Al rap Notorious B.I.G. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

21, a dicembre ne farà ben 75 di anni, 29 dicembre. Intanto l'abbiamo riascoltata con If I Can't Have You, canzone che tutti noi conosciamo e ricordiamo anche per essere parte di una colonna sonora molto importante, quella della febbre del sabato sera, quella famosa Saturday Night Fever curata dai Bee Gees, film che ha avuto grandissimo successo proprio nel 1977, questa era lì in quell'album con tantissime altre canzoni dei Bee Gees, questa la scrissero loro, tanto che se trovate il 45 giro, ce l'avete a casa, di Stayin' Alive, che era la prima traccia dell'album, sul lato B c'è la versione fatta dai Bee Gees di If I Can't Have You, la cantano loro praticamente ed è molto diversa. Questa è meglio, ve lo assicuro, cioè cercate quella dei Bee Gees, poi non me ne vogliono i fan dei fratelli Gibb, questa è più bella, cioè questa poi è arrivata al numero uno in America nei singoli più venduti. Lei tra l'altro aveva cominciato la sua carriera prima di lavorare con questi ragazzacci qua, perché lei era Maria Maddalena in Jesus Christ Superstar nel film musical del 1973, poi ha collaborato anche con Eric Clapton proprio mentre era al lavoro sull'album di cui parlavamo ieri, quel famoso 560

film che ha avuto pochissimo successo, forse qui in Italia, ma negli Stati Uniti qualcosa ha combinato, e poi si è eclissata. Si è eclissata praticamente per 20 anni, è tornata alla musica nel 2004 e attualmente pare sia ancora in attività. Ovviamente per quanto riguarda il mercato italiano ce la siamo completamente persa dopo questa canzone, che comunque rimane nella storia della musica, c'è poco da fare. I prossimi protagonisti invece che ascoltiamo insieme su Radio Capital si chiamano The 1975. Lo so, si chiamano così, The 1975. La canzone? I'm in love with you.

Nati in quella città industriale chiamata Manchester, dove hanno preso vita Joy Division, Smiths, Oasis e molti altri, anche loro i 1975, che abbiamo riascoltato dal 2022 con I'm in Love with You, erano nati praticamente 20 anni prima, nel 2022.

2002, proprio in quel di Manchester, Matt, George, Adam e Ross erano messi insieme, si erano incontrati a scuola, classica formazione scolastica. Succede spesso sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna che ci si incontri a scuola, perché nei dopo scuola hanno quei posti dove possono andare a suonare. In Italia forse è un po' più difficile, però ci sono queste storie che vengono raccontate negli anni, no? Che si mettevano i foglietti, cercasi batterista, cercasi chitarrista, chi cercava il cantante, e lo si faceva sulle bacheche o delle scuole superiori oppure delle università, e così nascevano questi gruppi, e così hanno preso forma loro nel 2002, i 1975, che abbiamo appena ascoltato. Invece, visto che prima abbiamo festeggiato il compleanno di un personaggio che è ancora in vita, e sto parlando di Mika, lo abbiamo fatto grazie a Grace Kelly, è il momento adesso invece di celebrare un personaggio che non so se per sbaglio tra due giorni sarà protagonista ancora una volta di una visione televisiva. Questo film l'avremo visto penso centinaia di volte, sto parlando di Ghost, avete presente? Quello con Demi Moore, con Whoopi Goldberg e soprattutto con Patrick Swayze. Perché? Perché oggi sarebbe stato il 74esimo compleanno di Patrick Swayze, che noi tutti quanti abbiamo conosciuto grazie al film che era Dirty Dancing, i balli proibiti, no? Quello ambientato negli anni 60, quello dove lui diceva baby non può stare in un angolo, e poi quel famoso ballo provato sull'acqua dentro al mare per fare quel volo d'angelo meraviglioso che alla fine riusciva. La storia strappa lacrime è molto carina, quella di quel film lì, Dirty Dancing. Nella prossima serata di giovedì su Canale 5, invece dopo le 21.30, perché a questo punto ormai la prima serata si è spostata un po' in là, ci sarà Ghost e il fantasma, dove lui fa Sam. E poi c'è Demi Moore, che è bellissima, Molly. Te la ricordi lei quanto era bella, Demi Moore col capello corto? Strepitosa. Lui poi si trasforma in un fantasma. Non vi racconto niente se non l'avete visto, ma non ci credo che non l'avete visto. Allora abbiamo pensato, ma noi, su Radio Capital, come possiamo festeggiare il compleanno di un personaggio che purtroppo non c'è più, che se n'è andato ormai un po' di anni fa, esattamente il 14 settembre 2009, ascoltando una delle canzoni che ha cantato in quel film, She's Like the Wind. Quanto piango quando la sento questa canzone, e quanto era bravo a ballare. Poi di film ne ha fatti altri comunque lui, molti altri.

anche perché loro avevano queste compressioni e le canzoni abbastanza elevate. Guardavi le canzoni, importavi sui computer degli Oasis e vedevi questa traccia tutta sparata, tutta in alto, compressioni veramente a palla di cannone, come si dice. Era Roll With It 1995, questa fu la canzone che perse la sfida del Britpop nell'agosto 1995 con i Blur, che abbiamo citato ieri. Cioè, erano uscite questa canzone qua, un'altra dei Blur, lo stesso giorno come singoli. La settimana dopo in classifica i Blur avevano sorpassato gli Oasis, che poi, come detto, si vendicarono, perché quando uscì l'album invece furono loro a vincere la sfida di quella famosa Britpop Series. Allora, tra l'altro, il 18 agosto invece del 2023, parliamo di 3 anni fa, Liam Gallagher, uno dei due fratelli Gallagher, arrivò al primo posto della classifica britannica e lo fece con Nibworth 2022, cioè che è un album registrato dal vivo durante quei concerti che fece proprio in quell'evento. 170.000 persone

avevano partecipato a quei due concerti nelle due serate, e l'album è diventato il quinto album da solista di Gallagher, pensate un po', a raggiungere il primo posto nel Regno Unito. Quindi insomma fu un grandissimo successo. I concerti erano stati fatti al Festival di Nebworth il 3 e 4 giugno del 2022, questo per essere precisi. L'anno dopo pubblicato l'album e arrivò direttamente al numero uno. Parlando invece di musica italiana, ho sentito che ne ha parlato già un po' stamattina Betty Senatore, no? Ma si torna a parlare di Vasco Rossi, intanto perché quest'anno Ultimo lo ha battuto facendo 250.000 spettatori a Tor Vergata, ha fatto il record per presenza di pubblico al concerto di un artista, pagamento ovviamente, quando si paga il biglietto, non a scrocco. E lui ha già annunciato che farà i concerti l'anno prossimo, farà la residency a Roma, farà tantissimi concerti allo Stadio Olimpico di Roma. Però aveva fatto un post tranquillo, lui è in Puglia in vacanza tranquillo, uno sotto gli ha messo io anche ero in galera, tu sei stato in galera ma ti hanno messo fuori dopo pochi giorni, invece io no, forse perché hai fatto i nomi. E lui ha sbuffato un po', ha detto non ho fatto i nomi, qualcuno fece il mio nome. E poi alla fine del post giustamente dice minaccio di denuncia, ovviamente il post è stato dato ai suoi avvocati, in mano agli avvocati che decideranno cosa fare, perché uno pensa che stando dietro a questa cosa qua chiamata tastiera possa essere tranquillamente al riparo da tutto. No, quando fate un post ricordatevi sempre che qualcuno quel post lo legge, e che se rispondete al post di qualcun altro, quel qualcun altro potrebbe un giorno magari arrabbiarsi un attimo e decidere anche di portarvi davanti a un giudice. Poi non è detto che tutto spesso e volentieri in questi casi va con dei risarcimenti monetari che vanno a finire in beneficenza, e in questo caso secondo me finirà così, che gli prenderà un po' di soldini che verranno dati come sempre in beneficenza. Ma Vasco ne fa veramente tanta di beneficenza. Visto che l'abbiamo citato, lo ascoltiamo su Radio Capital alle 14:48 minuti, 342 342 2190 è il numero di WhatsApp, e questa invece di Vasco Rossi si intitola Come vorrei.

0: il 2002, lo stesso anno in cui usciva un film che vedeva lui protagonista. Tu l'hai visto? Tu l'hai visto? Che si chiama 8 Mile. Se non l'avete visto, vi consiglio di andare a vederlo, perché è un film di quelli abbastanza curiosi che secondo me vanno visti, soprattutto perché racconta un po' quello che succedeva e succede credo ancora adesso nelle sfide praticamente tra le band e le bande che fanno hip hop e rap negli Stati Uniti. Rubo il lavoro in questo momento alla Devi Troppo Vedere, che è il podcast di Betty Senatore, perché ve lo consiglio. Secondo me è un film di quelli da vedere, perché la regia è importante, quella di Curtis Hanson. Lui è protagonista, è Eminem, e dentro quel film c'è anche una canzone che è stata premiata con l'Oscar nel 2003 per la miglior canzone da colonna sonora. Sto parlando di Lose Yourself, non è questa, non è Without Me, è un'altra, però insomma l'anno è praticamente quello, il 2002. Quindi fate un salto da qualche parte, in qualche canale lo troverete, ok? 8 Mile, il film con Eminem.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima e In edicola in regalo con Repubblica.
2: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
5: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Trump sui social. Lo stretto di Hormuz è un nuovo territorio statunitense, scrive il capo della Casa Bianca. Trump è un illuso e correggeremo presto le sue illusioni. Hormuz resta chiuso, rispondono da Teheran. Attacchi israeliani in Siria ingiustificati e non necessari, dice l'inviato di Trump per Siria e Iraq. Precipita dal tetto di un capannone. Un imprenditore di 60 anni è morto a Deruta, in provincia di Perugia, dopo un volo di 10 metri. Pare fosse sul tetto per dei lavori di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. C'è un'indagine sul Walter Lavitola anche in Brasile. Secondo il Corriere della Sera si ipotizza un riciclaggio da parte del faccendiere attraverso alcune sue società. Una di queste si occupa della vendita di pesce al bistrò romano dove incontrava anche Ranucci. Durante l'interrogatorio in carcere, Lavitola ha detto ai magistrati di essere amico del presidente brasiliano Lula. Picchiato da 30 persone perché gay, è la denuncia di Angelo Ratti, promoter 39enne. L'aggressione su una spiaggia vicino a Olbia dopo una serata del collettivo queer milanese Biscotto della Fortuna. Dopo insulti omofobi e la rissa, lo hanno lasciato a terra sanguinante e rotto l'attrezzatura che aveva con sé. Online è stata lanciata una raccolta fondi. La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta. Addio a Varenne, leggendario cavallo considerato da molti il miglior trottatore di sempre. Nell'ippica ha avuto 62 vittorie in 73 corse, per due volte ha centrato il Grand Slam nel 2001 e nel 2002, vincendo tutte e tre le corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa. Il cavallo aveva 31 anni, è morto per un infarto nell'allevamento di Eboli dove ha vissuto gli ultimi anni. Prossima edizione di Capital News alle 16.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Ora mi lancio. Questo è un flauto traverso? Lo chiedo a voi che ascoltate Radio Capital, perché mi ricorda un po' quello di Ian Gillan dei fantastici Jethro Tull. Comunque, canzone bellissima questa, che a giorni compierà la bellezza di 50 anni, visto che l'album Songs in the Key of Life usciva in tutto il mondo, prima negli Stati Uniti però, il 28 settembre del 1976, quindi è uno di quegli album, come direbbe il nostro Luca De Gennaro, splendido cinquantenne, cioè 50 anni compiuti e li compie quest'anno, ed è uno di quei dischi che non invecchiano mai. È un doppio vinile, se avete il CD va bene, se ve lo ascoltate su qualche piattaforma va bene, vi perdono lo stesso, però comprate dei dischi, perché così alimentiamo gli artisti, cioè facciamoli vivere. Sto parlando anche di quelli più giovani, ovviamente, quelli che ormai hanno una carriera lunga alle spalle, ormai però quelli più giovani vanno seguiti, vanno aiutati, vanno sostenuti. Disco questo della Motown Records, meraviglioso come dicevo prima, che contiene tantissimi singoli, tra i tanti c'era anche questa che abbiamo appena ascoltato, Another Star. Ovviamente quanto si sentiva l'influenza latina in questa canzone, tanto. Mi segnalava giustamente Samuela che la canzone poi era stata inserita anche nella colonna sonora ufficiale dei mondiali di calcio in Spagna 82, a cui l'Italia è molto legata, perché quel mondiale l'abbiamo vinto 3-1 in finale con la Germania, con quel meraviglioso presidente della Repubblica che era Sandro Pertini, che a un certo punto si è girato verso quello tedesco e gli ha fatto: non ci prendete più. Quell'immagine è iconica ormai, bisognerebbe farci una t-shirt se non l'hanno già fatta. Credo di sì, credo l'abbiano già fatta, però potrebbe essere un'idea questa. Allora, parlando invece di cosa state facendo voi in questi pomeriggi di agosto, molti stanno facendo la salsa di pomodoro, perché questo è il periodo in cui vai a comprare le cassette di pomodori al mercato, ti metti là se hai voglia, se hai spazio, e ti fai la salsa per tutto l'anno. La metti via, fai bollire, poi devi mettere i barattoli del contrario per far uscire l'aria, per far diventare sottovuoto, tutto un casino. C'è chi invece sta facendo la marmellata, caro Rastelletti. Saluto Flora, che lei è di Bari, ma in questo momento è a Ostuni, perché c'ha più spazio lì, in campagna, e sta preparando, pare, la marmellata di fichi, che è tanto tanto buona, eh? Fichi sulla focaccia salata, cioè quel salato e dolce messi insieme, che secondo me hanno un gran perché nella vita. Brava Flora, continua a lavorare magari anche per noi, chi può dirlo. Comunque buon lavoro a tutti quelli che in questo momento sono alle prese con

salsa oppure con le marmellate, perché questo è il periodo. Uno ha un po' di tempo libero, e quando le fai queste cose se non quando hai un po' di tempo libero? In questo momento. Parlavo di nuovi artisti? Ecco, ce n'è uno giovanissimo che voglio farvi ascoltare, che conosceremo meglio. Tra poco vi parlo di lui, perché mi incuriosisce molto. Lui si chiama Lumiero.

Mamma mia, che suoni quasi anni 60 questi, cioè pazzeschi veramente. Allora, lui si chiama Lumiero, è un ragazzo del 1997, nato praticamente alla Barona, che è un quartiere di Milano dove io giocavo a pallone quando lui era praticamente nato nel 97, perché ero a Milano da un paio di anni, abitavo da Sago e ci trovavamo con i vari discografici a giocare proprio alla Barona a calcetto. E quindi mi immagino lui che a due anni praticamente frequentava gli stessi posti miei. È una voce curiosa, particolare, che ricorda un po' i cantautori, i cantanti degli anni 60, e però c'è questi suoni tutti nuovi che sono belli, bravo. La canzone si chiama Cascasse il Duomo, il suo album, che tra l'altro ha un titolo molto curioso, il primo grande disco di Lumiero, è uscito già nel 2025, però ha cominciato a farsi conoscere a inizio 2026 e adesso è uscito con questo nuovo singolo che stiamo ascoltando insieme su Radio Capital come novità. Chapeau, tanto di cappello, bravo, complimenti. Spero di vederti anche dal vivo, perché sono molto curioso di sentire poi come riporti queste sonorità su un palcoscenico, che non è facile, perché come dice, è semplice, no, non è così facile, perché riportare queste sonorità poi dal vivo diventa abbastanza complicato. Le 3 e 14 minuti, oggi è martedì, siamo al 18 di agosto, corretto? Sì, perfetto. C'è Lella Rastelletti in regia, c'è Samuele in redazione, nella buona microfono con voi, pronti adesso invece per affrontare la prossima canzone che ascolteremo insieme, perché il 18 agosto del 1984 George Michael arrivò al primo posto della classifica dei singoli del Regno Unito da solista. Però quella canzone lì che stiamo per ascoltare non era uscita solo da solista, cioè era nell'album Make It Big degli Wham, ma il 45 giri, se ve lo ricordate, con tanto di copertina in bianco e nero, era soltanto con scritto George Michael. La canzone Io Non Dico Niente la facciamo partire proprio dall'inizio, perché è talmente bella che la riconoscerete tutti e piangerete. Una canzone che è arrivata al numero 1 in 25 paesi nel mondo e soprattutto

È stata la canzone che ha venduto 1 milione di copie ed è stato il primo per la Epic Records UK a raggiungere questo risultato. Quindi insomma, una cosa curiosa. Firmata da George Michael, Andrew Ridgely, la canzone è Careless Whispers.

ricordo ancora che chiesi ad Anouk nel 97 quando venne a Milano, anzi era il 98 già, venne in via Massena quando la radio si era appena trasferita lì, perché questa canzone sfuma? Cioè un tiro pazzesco, potevate farla chiudere, non me l'ha saputo spiegare il perché, però la canzone era bella e rimane bella anche a distanza di anni. Nobody's Wife 1997, Anouk su Radio Capital. Mi devo correggere subito, grazie Alessandra. No, Ian Gillan è quello di Deep Purple, Ian Anderson è quello dei Jethro Tull. Ho fatto confusione con i due Ian, però insomma, entrambi grandi musicisti e grandi personaggi del mondo della musica. Grazie. Volevo salutare anche Marco che dice: mi ricordo ancora quando ho sentito per la prima volta questa canzone di George Michael, riferita ovviamente a Careless Whispers. 1984, avevo 12 anni, non capivo una parola, ma nonostante tutto mi aveva commosso. Ero a casa di mio cugino e in TV c'era questa canzone e non potevo piangere perché mi vergognavo. Ah, uno, la musica è bella proprio per quello. Cioè, la musica ti fa fare dei viaggi che l'immagine televisiva forse non ti fa fare. Perché comunque tu sei lì, nel tuo momento più intimo, ascolti una canzone e ti apre dei chakra, degli spazi che magari non ti può aprire un'immagine, perché te la fai tu l'immagine in quel momento. Cioè, ti crei tu in quel momento l'immagine legata a quella canzone. O magari sono canzoni che abbiamo ascoltato anni fa e che sono legate a momenti specifici. Stavi ascoltando quella canzone e ti è successa quella determinata cosa. Ogni volta che riascolti quella canzone ti torna in mente quella cosa. Io ancora quasi mi ricordo le canzoni della mia prima trasmissione radiofonica, ma è meglio evitare, perché il massimo dell'annuncio che si riusciva a fare ai tempi era: abbiamo ascoltato e adesso ascoltiamo. L'altra variante era: abbiamo ascoltato e adesso c'è la pubblicità. Proprio, ma proprio gli albori della radiofonia, ma me le scrivevo addirittura su un quadernetto. Se qualcuno tra di voi ha fatto la radio negli anni 70, inizio 80, si ricorda esattamente questi momenti qua. E anche gli scherzi che quelli che facevano la radio da più tempo ti facevano. Tipo una volta mentre stavo al microfono, uno è arrivato da dietro e mi ha rovesciato la bottiglietta d'acqua addosso. Per fortuna non ha preso il mixer, altrimenti sarebbero stati problemi ben più gravi. Siete su Radio Capital con Fabio Boa fino alle 17, c'è Dele Rastelletti in regia, c'è la bravissima Samuela in redazione e c'è anche una prossima canzone da ascoltare insieme, che è un duetto praticamente. Busta Rhymes che fa il rapper e Mariah Carey che invece gli ha regalato la sua voce. La mia se ne sta andando, quindi è il caso che forse la fai partire questa canzone. Sto continuando a prendere le pasticchette, quelli di acido ialuronico. Però ci va del tempo, me l'ha detto il dottore, col tempo. Devi riposare, devi stare zitto. Faccio la radio, mi diventa un po' difficile. Dovresti fare come Bob Dylan, usare i cartelli. Ho capito, dottore, ma alla radio i cartelli non funzionano.

0: una rap e l'altra invece più pop, si fondono alla perfezione. Busta Rhymes insieme a Mariah Carey dal 2002 qui su Radio Capital, solo bella musica, era I Know What You Want.
1: Alla chitarra, David Gilmour.

0: tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAI zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

L'album si chiamava You're All I Need, 1968, album di duetti Marvin Gaye e Tammi Terrell, che pare fossero anche quasi coppia nella vita, nel senso che comunque quando Tammi Terrell giovanissima morì, Marvin Gaye andò veramente in grandissima depressione e smise anche di fare musica per un certo periodo. Questa canzone però è rimasta nella storia della musica, è rimasta tra i grandi capolavori che ascoltate su Radio Capital Solo Bella Musica. Si intitola Ain't Nothing Like the Real Thing, ok? 1967 il singolo, poi l'album arrivò l'anno successivo. Un grande capolavoro dell'R&B. Lei era malatissima, purtroppo aveva una grave malattia e se l'è portata via giovanissima. Peccato, perché era un talento incredibile. L'album fatto insieme Marvin Gaye e Tammi Terrell ve lo consiglio, cioè se avete del tempo cercatelo anche su Google, scrivete Marvin Gaye, Tammi Terrell, trovate quell'album e andate a riascoltarvelo perché ne vale veramente la pena. Allora siamo arrivati a martedì, secondo giorno della settimana. Abbiamo detto che in molti si stanno preparando per l'autunno, perché stanno preparando le conserve, chi sta facendo il sugo di pomodoro da mettere poi via per tutto l'inverno, chi fa le marmellate, chi invece in questo momento è lì che prende il sole, ed è il nostro amico Carlo che ci sta ascoltando alla spiaggia tramite la app, e quindi a lui mandiamo un grande abbraccio e un grande saluto, e a lui dedichiamo la prossima canzone che ci piace molto, dei Django.

per un attimo mi sono sentito quasi rapito, mi sono sentito quasi alle Hawaii. Guarda un po' te, che se sono inglesi loro. Sono esattamente di un quartiere, uno dei più fighi in assoluto di Londra, che si chiama Shepherd's Bush, dove ci sono tantissime attività, ci sono tantissime sale concerto. Io lì ad esempio ho visto dal vivo nel 2009 Mark Knopfler, era un evento di quelli di presentazione dei dischi. Ero partito appositamente da Roma per andare a vederlo. 150 persone, eravamo veramente pochi addetti ai lavori, ed è stato veramente bello. E loro arrivano da lì, si conoscono da quando erano giovanissimi, avevano soltanto 9 anni, sono praticamente cresciuti insieme, Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, e hanno fatto questo collettivo musicale. Poi hanno deciso di fare questa band chiamata Jungle e continuano a fare queste canzoni. Questa è una novità del 2026 su Radio Capita, ha detto, si intitola Carry On. Allora, che cosa fate nei prossimi giorni? Vi preparate per fare qualcosa in particolare? Perché ieri sera, stranamente, mentre ero a casa, ho guardato la televisione, c'era l'ultima delle 4 giornate di Coppa Italia. Ho già visto un po' nei giorni precedenti gli stadi, praticamente tutti quasi vuoti. Quello di Palermo ieri sera aveva 33.000 spettatori, cioè tutti belli con la maglietta del Palermo. Ma che bello, è stato un bellissimo colpo d'occhio. Tra l'altro il Palermo si è qualificato al prossimo turno battendo per 2-0 il Lecce, ma questo già lo sapevate. Mi spiace per gli amici di Lecce, sono molto contento invece per gli amici palermitani, che sono veramente tanti che ascoltano Radio Capital. Il prossimo artista non è palermitano però, no, è napoletano. E già so che i miei amici napoletani quest'anno vorrebbero avere la rivincita sull'Inter. L'anno scorso sono arrivati dietro e quest'anno vorrebbero arrivare di nuovo davanti. Sarebbe una bella alternanza. Inter-Napoli, Inter-Napoli, Inter-Napoli. Piero Daniele.

I Duran Duran con Serious, l'album era Liberty, siamo nel 1990 e ne approfittiamo anche per salutare chi in questo momento magari è alla guida, come Mario da Manfredonia, che sta tornando a casa, ha finito di lavorare, quindi giustamente sale in macchina, accende l'autoradio e che cosa si mette? Radio Capital. Salutiamo anche altri amici che sono Arianna e Francesco, che sono di ritorno dall'Alto Adige con il magone. Ti credo, avete finito le vacanze, a questo punto certo che c'è il magone, è normale. Dai, per voi che siete in viaggio con la radio, c'è la prossima canzone che è di Ellie Goulding.

Broken Strings, James Morrison, non da solo, dal 2008 in questo caso era con Nelly Furtado qui su Radio Capital. Salutiamo anche gli amici che stanno veleggiando con Radio Capital, perché uno può andare anche tranquillamente in giro nella baia del Conero con la sua bella barchetta e ascoltarci tramite l'app. Stefano e Monica, buon viaggio e soprattutto buon ascolto di Radio Capital. Ci avviciniamo al prossimo appuntamento con le Capital News, quelle che arriveranno puntuali alle 16, così grazie alla redazione sapremo cosa sta succedendo in Italia e nel mondo. Lo facciamo con un grandissimo artista che si chiama Robert Palmer, o meglio, si chiamava Robert Palmer perché ormai da qualche anno non c'è più, ma questa canzone è rimasta nella storia, si intitola Addicted to Love, 1986.

0: Addicted to Love, ve lo ricorderete anche come cantante dei Power Station, magari lui. Era Robert Palmer su Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Imma Baccellieri. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo, ma il blocco statunitense resta attivo. Trump minaccia così l'Iran e precisa che non ci sono colloqui e incontri in programma con Teheran. Il presidente statunitense chiarisce anche che tutte le mine dello stretto sono state rimosse. Trump, in un precedente post sul suo social, aveva anche rivendicato lo stretto come territorio statunitense. La Svizzera pronta a far rientrare in Italia i migranti arrivati nel nostro paese e poi ripartiti verso altre nazioni. Secondo la legge europea, le persone richiedenti asilo possono essere trasferite nel paese dell'Unione in cui sono arrivati la prima volta. Il governo svizzero chiarisce che i viaggi sono già stati organizzati e partiranno dalla fine di agosto. Verrà invece accolta in una chiesa evangelica una cittadina somala che la Germania voleva trasferire in Italia. Cresce la fronda anti-Salvini nella Lega e il partito si spacca. Jean-Paul Bellotto.
6: Ha prima sedotto gli elettori ed è volato sopra il 30%. Erano gli anni ruggenti della cosiddetta bestia, il sistema di comunicazione social di Salvini. Poi, dopo aver subito già il sorpasso meloniano, è stato sedotto lui e abbandonato dal generale, che ora rischia di mettere a segno un altro sorpasso. Prospettiva troppo dolorosa e pericolosa per una pesante fetta del partito, una fronda molto nordista. Il presidente della Lombardia Fontana è uscito allo scoperto, di fatto auspicando un passo indietro di Salvini, con lui altri presidenti, Fedriga, Friuli Venezia Giulia, Fugatti, Trentino e poi Zaia. L'attuale presidente del Veneto, Stefani, invece chiede: perché chi contesta oggi all'ultimo congresso non ha alzato un dito?
5: Ancora attivo l'Etna, all'alba di oggi si è aperto un'ulteriore bocca eruttiva a circa 3100 metri e ha prodotto un flusso lavico. Oggi è stato riaperto l'aeroporto di Catania, lo stato d'allerta è passato da rosso ad arancione. Capital News torna alle 17.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

La famosa canzone che viene ricantata: Alice guarda i gatti e i gatti mangiano le alici. Perché qualcuno, se ha il gatto in casa come me, come Tommaso Checchi che è arrivato adesso di là in regia, lo sa. Se per caso ci sono dei pescetti in giro, il gatto li sente, c'ha un naso terrificante, lo va a beccare subito. Cioè, la paranza a casa non la puoi tenere, perché altrimenti se la lasci per sbaglio sui fuochi prima di prepararla, è un attimo che il gatto te la fa fuori, ok? Bentrovati, terza ora insieme su Radio Capital in questo martedì 18 di agosto con Fabio Bua fino alle 5, poi arriva Gigi Riem, come detto è arrivato Tommaso Checchi in regia, c'è sempre Samuela in redazione che mi ha passato e mi ha spacciato un sacco di notizie e curiosità. Questa però non ce l'aveva ancora, perché è uscita da poco la scomparsa di un grande personaggio che ha dato molto al cinema italiano. È un produttore, non è un attore, non è un regista, sto parlando di Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico, se n'è andato a 98 anni, quindi era sua bella età, però insomma ha fatto parte della storia del cinema italiano, perché sono tantissime le pellicole a cui ha lavorato e che ha prodotto, ha lavorato, che ne so, contro Isi per esempio, e poi è andato con Brizzi, ha fatto cose con Alberto Sordi, insomma, e il cinema italiano a questo personaggio e alla sua produzione Fulvio Lucisano deve tanto. Quel marchio Lucisano continua ovviamente, anche perché poi ha messo in

l'azienda alle due figlie, quindi sono loro che continuano a produrre, Federica e Paola, però lui ha creato questo mondo molto importante per quanto riguarda veramente il cinema italiano. Magari domani mattina ne parlerà più ampiamente chi di cinema si occupa e di serie TV, ovviamente Betty Senatore, tra le 9 e mezzogiorno qui su Radio Capital, domani mattina, da non perdere, ok? Mi raccomando, assolutamente da non perdere. Stavo guardando che ha fatto Il Tassinaro con Alberto Sordi, cioè produzione del Tassinaro, ragazzi, che è un capolavoro di film, se non l'avete mai visto. E poi ce ne sono veramente tantissimi altri. Stavo guardando velocemente ma Ricomincio da Tre di Troisi è suo, Notte prima degli esami, il cult, è praticamente prodotto da lui. Tutti i film che comunque quando si trasmettono in TV hanno un certo ascolto, superano sempre un tot di milioni di spettatori. Uno dice: ma l'hai già visto un sacco di volte, come Ghost, che va in onda dopodomani sera su Canale 5 intorno alle 21:40. Sì, qualora sarà. Lo rivedranno almeno in 4 milioni di persone. Fidatevi, perché sono quei film che durante l'estate uno accende la TV e se lo riguarda tranquillamente.

giovanissima, perché lo scorso 13 di agosto ha compiuto 24 anni, visto che è nata nel 2002, cioè nel nuovo millennio. Tommaso, se ci pensiamo, potrebbe essere tranquillamente nostra figlia. Mia sicuramente, visto che ne ho 59. Tu anche, insomma, ne hai pochi di meno, quindi. Non fare il furbetto. Però io e te niente, quindi non abbiamo fatto una nuova generazione, siamo due stronzetti, detto così tra me e te proprio. Comunque, lei è praticamente nata nell'Illinois, ma poi si è spostata a vivere in quel di Los Angeles, in California. Brava, c'ha un grande talento, mi stavo riascoltando mentre andava questa canzone, così. Sai quando fai quegli ascolti veloci? Fa delle canzoni carine, molto molto carine, molto country, d'altronde il country in questi ultimi tempi è stato rilanciato. Lo ha fatto Beyoncé con un album tutto dedicato al country, lo ha fatto per due album consecutivi anche Ringo Starr, no? L'ex Beatles, che ha fatto due album molto belli a livello country. E quel suono lì che quando andai la prima volta negli Stati Uniti nel 92 mi sembrava una cosa strana, sta avendo un grandissimo successo. Tra l'altro andai lì per la prima volta, in quel di Washington, mi ritrovai in macchina con il fratello di un mio amico con le autoradio e per la prima volta ascoltai una radio completamente country, perché già negli anni 90 negli Stati Uniti c'erano le radio monotematiche, c'era la radio pop rock, c'era la radio rock, c'era la radio metal, c'era la radio tutta country, c'era la radio tutta soul, tutta R&B e così così e così via. Là già si usava nel 92, quando sono tornato due anni dopo nel 94 erano moltiplicate le radio e quindi la cosa mi aveva lasciato abbastanza incuriosito, tornato in Italia dove la radio era tutt'altra cosa nel 1994. Comunque, lasciamo da parte Stella Lefty, che ha un bel nome e ha fatto anche una bella canzone che si intitola Boston, ve lo ripeto, per dare invece il benvenuto a un signore che non c'è più da un po' di anni, ma che ci ha regalato delle canzoni belle come questa. Ashes to Ashes, David Bowie.

Pensando a te, pensando a te, pensando a te. Così chiude questa canzone da Five di Lenny Kravitz su Radio Capital. L'anno è 1998. Five era anche il suo quinto album. Come lo intitolo questo album? Sai quando ti metti lì e dici: dunque, devo trovare un titolo per questo album. C'è la casa discografica che mi pressa, quelli che devono fare la copertina e mi dicono quelli che devono fare il comunicato stampa. Come diavolo lo posso chiamare questo album che mi ha fatto il primo, il secondo, il terzo, il quarto? Questo qual è? E qui lo chiamo Five. Cioè, tac, fatto, finito, Five va benissimo. E infatti era un bel disco. Tra l'altro quell'album lì, se ve lo ricordate, era un disco con grandissime influenze elettroniche. C'era sì il rock, il classico di Lenny Kravitz, ma c'era molta elettronica. Questa canzone che invece abbiamo sentito, che era dedicata alla mamma che era scomparsa 3 anni prima nel 95, la mamma era Roxy, è tutta acustica. Cioè praticamente di suoni elettronici non ce ne sono, però è una, mi sembra quasi una preghiera, una dedica alla mamma fatta proprio con il cuore in mano, quel cuore in mano, come dicono a Milano, giustamente, perché è una canzone molto sentita e la si sente anche quando la canta, si travisa quasi l'emozione. Allora, prima ha scritto una nostra ascoltatrice, una bravissima, Rossella da Parma, dice: in Gran Bretagna quella di Stella Lefty non viene definita country come stile musicale, ma americana. E lo so, ma sono inglesi, per forza gli americani e gli inglesi non è che si amano molto. Ha delle sonorità chiaramente country, quella canzone non è country pure proprio, cioè è il nuovo country, vogliamo dirlo così, e che ricorda effettivamente un po' il folk britannico, quello che facevano all'inizio carriera Simon & Garfunkel e prima di loro altri artisti proprio negli Stati Uniti, no? Quel tipo di folk un po' così, che arrivava dalla campagna statunitense. Quella roba lì, che ovviamente da dove arrivavano gli americani, non è che sono americani, arrivavano da tutta l'Europa, no? Soprattutto da Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, e quindi andando là hanno portato le loro tradizioni, che si sono fuse ovviamente con le altre e hanno fatto nascere quello stile musicale. Le 4:25 del pomeriggio, siete su Radio Capital con Fabio Boa fino alle 5, poi arriva Gigi Riem, c'è Tommaso Checchi in regia, c'è Samuela in redazione e c'è anche la prossima canzone. Mentre stavo pensando a questo gruppo, ho pensato: loro sono di Bergen. Tommaso Checchi a Bergen ci andò, e con Doris Zaccone in un viaggio fatto che andava in onda su Radio Capital, Capital in the World, giusto? Avete incontrato il tecnico del suono, colui che lavorava con loro, con i Kings of Convenience, quando fecero Miss Red, giusto? Ecco, questa non è Miss Red però, Però mi diceva: quello nel computer aveva ancora tutte le session. Ma non gliele potevi fregare, Tommaso. Un attimo, collegavi un hard disk esterno e te lo portavi a casa. No, non l'hai fatto, l'hai lasciato là. Ma pensa.

0: ai cori Simon e Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend. Love Unlimited Orchestra.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Stavo pensando a questa canzone che abbiamo ascoltato su Radio Capital, Satellite of Love, che fa parte di Transformer, che questo è il secondo album da solista di Lou Reed. Tra l'altro ci fu un piccolo una cosa curiosa legata a questo album, perché la RCA, che era la sua etichetta discografica, nonostante il primo album da solista avesse avuto successo praticamente pari a zero, era convinta di puntare su questo cavallo vincente, a patto che però questo secondo album, Transformer, fosse prodotto, seguito da vicino da un signore chiamato David Bowie. Cioè, volevano una garanzia, cioè se David Bowie lavora con te a questo album, continuiamo con il nostro contratto. Immaginatevi al giorno d'oggi, no? Un disco, il primo, di esordio di un artista, non funziona, il secondo non te lo fanno fare. Era successo proprio lo stesso David Bowie, quando uscì nel 1967 in contemporanea con i Beatles, con il primo album. La sua etichetta discografica praticamente l'aveva mandato a casa subito, la Durium era. Ha detto, no, guarda, il primo disco, vabbè, ma sciogliamo il contratto, no, non c'è problema. Invece loro hanno pensato bene di mettergli a fianco un maestro come Bowie, e infatti i suoni si sentono che sono un po' quelli lì del periodo di Stardust, no? Però bello, bello, bello. L'abbiamo riascoltato su Radio Capital, 16:35 minuti. Volevo salutare un po' di amici che ci ascoltano in giro per il mondo. Partiamo da Roberta, che ci manda un messaggio e dice: vi sto ascoltando attraverso l'app dalla Germania, qui oggi è già autunno. Vabbè, è già autunno. Guarda che in molte parti d'Italia pare abbia rinfrescato parecchio, eh. Questa notte a Roma, devo dire sinceramente, ho dormito con le porte aperte ed è stata una gioia meravigliosa che non provavo da tempo. E poi saluto anche Chiara, che dalla app ci sta ascoltando in Danimarca e dice: fa un freddo becco. Ho capito, l'anno prossimo in vacanza, a luglio, se andrò in vacanza, andrò o in Norvegia o in Danimarca oppure in Germania, anche se quest'anno a luglio la Germania mi sa che era abbastanza calda. A proposito di artisti nuovi che però ormai conosciamo da qualche anno, c'è lui che si chiama Giorgio Poi. Le car-

Les jeux sont faits, rien ne va più. Ma come mai mi viene in mente subito pensare a, che ne so, a un casino dove si gioca alla roulette e a un certo punto i giochi sono fatti e non si può far più niente. Les jeux sont faits, questa era la canzone che abbiamo appena sentito di Giorgio Poi, che è veramente bravo, ragazzi, è veramente veramente bravo. Ci sono le ultime date del tour Les jeux sont faits estivo 2026, 22 agosto appuntamento a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, poi il 28 suonerà a Empoli, provincia di Firenze, il 30 agosto ad Avellino, il 4 settembre sarà a Galzignano Terme, provincia di Padova, e poi il 6 settembre ai Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia. Queste naturalmente le prossime date per vedere dal vivo Giorgio Poi. Se poi, scusate il gioco di parole, volete ascoltarlo e conoscerlo meglio, andate sul sito capital.it, scrivete Giorgio Poi, troverete le interviste che hanno fatto Mix e Luca De Gennaro a questo artista e così lo conoscerete anche più da vicino. Si racconta in quell'intervista molto particolare. Capital.it è un sito veramente aggiornato, ci sono tutte le ultime notizie, aggiornamenti musicali, insomma la nostra scaletta, la playlist, il palinsesto, c'è tutto. Troverete tutto quello che riguarda Radio Capital, solo bella musica. Adesso invece dobbiamo celebrare un album che proprio oggi, guarda un po' te, mi compie la bellezza di 40 anni, perché usciva esattamente il 18 agosto 1986, è diventato il disco più venduto per quanto riguarda questa band, sto parlando dei Bon Jovi di John Bon Jovi, 28 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ed è questo un disco che contiene dei singoli pazzeschi. L'album è Slippery When Wet e dentro quel disco lì ci sono You Give Love a Bad Name, che è un capolavoro, soprattutto perché quando partiva soltanto con la versione voce all'inizio la cantavano tutti, poi schitarrata e via. Contiene anche Living on a Prayer, ma contiene anche questa qui, che mi fa tornare in mente un po' il mondo di Ennio Morricone. Qui c'era una volta in America, no? Quei suoni lì, vedi subito il deserto, il fumo, che non è fumo ma è il vento che sposta la polvere. Chiudi gli occhi e in un attimo sei lì, in uno dei tanti deserti statunitensi. E lontano, lontano, lontano vedi, che ne so, un muflone, no, che muflone, un bue, neanche un bue. Qualcuno che ti arriva incontro con una pistola. E se l'uomo con la pistola vince, vince.

Se prima parlando di Lenny Kravitz abbiamo detto che aveva intitolato l'album 5 ed era il suo quinto album, questo era Seal 2, che era il secondo album di Seal. Kiss from a Rose, qualcuno questa canzone se la ricorderà, i più attenti, anche nella soundtrack del film, che era Batman Forever, ok? E tra l'altro sul lato B, ve la consiglio, c'è The Wind Cries Mary. È proprio una cover, fatta anche molto molto bene. La prossima su Radio Capital, la firma Sia.

0: mi sono permesso di fare gli auguri di buon compleanno anche con una fotografia mia scattata a un concerto a Roma alla Cavea di un po' di tempo fa sulla mia pagina Instagram Fabio_Arboit, così la trovate facilmente anche voi. Oggi è il compleanno di Daniele Silvestri, 18 agosto 1968, più giovane di me di un anno. Quindi sono 58 per te, caro presidente, così lo chiamano i testardi, che sono il suo fan club ufficiale. Il presidente oggi compie gli anni, quindi tutti a fare gli auguri. Tra l'altro si continua con Canzoni a sdraio, che è diventato anche un album in vinile che mi sono accattato ed è molto molto bello. Lo sta portando in tour in giro per l'Italia. Il 30 agosto sarà a Marzabotto in provincia di Bologna, il 4 settembre a Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto, poi il 17 settembre a Pompei, Napoli, e il 3 ottobre a Canazei, provincia di Trento. I suoni delle Dolomiti, bella location, è veramente favolosa. Vi lascio con Gigi Riemma, vi aspetto domani se vi va, ovviamente a partire dalle 14. Da Fabio Arboa buon pomeriggio, grazie a Tommaso Checchi in regia e a Samuele in redazione. Ciao!
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio, domani in regalo con Repubblica.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su Conad.it.
4: Le 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Nessun colloquio in corso con l'Iran e non sono nemmeno previsti, così dice Trump dopo lo scambio di accuse con Teheran. Trump sui social ha rivendicato lo stretto di Hormuz come territorio statunitense. È un illuso, la risposta iraniana. In Siria trovate diverse tonnellate di materiale nucleare. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ringrazia Damasco. Grazie per averci segnalato il deposito non dichiarato del regime di Bashar al-Assad, poteva essere utilizzato in modo pericoloso, dice l'AIEA. Ci sono 36 migranti alla deriva nel Mediterraneo, tra loro due donne incinte. L'allerta lanciata dalla ONG Alarm Phone, che dice di aver avvisato le autorità, che però non hanno fatto sapere se sono state avviate operazioni di salvataggio. A Procida ha fermato un truffatore di appena 13 anni che si era finto carabiniere per raggirare una donna di 83 anni. Riccardo Quadrano.
5: Il ragazzino è stato fermato in strada a Procida da veri carabinieri che pensavano si fosse perso. Quando gli hanno chiesto di aprire lo zainetto sono saltati fuori 1.550 euro e diversi gioielli. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, i carabinieri sono risaliti al raggiro ormai consolidato. Una telefonata, di solito verso persone anziane, in cui un finto rappresentante delle forze dell'ordine parla di una fantomatica rapina in banca e di telecamere che inquadrano un'auto di proprietà della vittima, che a quel punto, per manifestare la sua estraneità, deve esibire i suoi gioielli per dimostrare che non sono quelli rubati. Il tredicenne quindi era andato a casa di un 83enne del posto per perfezionare l'inganno e farsi consegnare denaro e preziosi. Il ragazzino, non imputabile, con il padre in carcere e la mamma in vacanza a Terracina, è stato affidato a

0: la nonna. Addio a Varenne, cavallo leggenda dell'ippica, considerato da molti il miglior trottatore di sempre. Suo il record di 62 vittorie in 73 corse, per due volte accentrato il Grand Slam nel 2001 e nel 2002, vincendo tutte e tre le corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa. Il cavallo aveva 31 anni e morto per un infarto nell'allevamento di Eboli, dove ha vissuto gli ultimi anni. Capital News torna alle 18.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

1973, Harold Melvin, The Blue Notes, The Love I Lost. Per aprire questo martedì 18 agosto 2026 insieme a 6 minuti dopo le 17, Gigi RM arriva fino alle 20 a farvi compagnia, a quell'ora poi l'ultima edizione del Capital News e a seguire il Capital Yacht Rock. Parte subito una basetta, perché sapete che non abbiamo una sigla, questo è non è un vero e proprio programma, non è né Capital Hall of Fame, non è né Capital Records, è semplicemente un Summer Gigi, questo nel mio caso, almeno per quanto riguarda tutto questo mese di agosto da qui al 29. Allora, è solamente martedì, diciamo che la prospettiva sulla settimana è già diversa per chi sta lavorando piuttosto che quella che c'è dal lunedì, però è anche vero che invece se questa è l'ultima settimana di ferie si va anche un pochino assottigliando il tempo delle vacanze. Io spero di no per voi, spero che durino in eterno ste vacanze del 2026, che vi stiate divertendo. Un saluto a tutti gli amici che vogliono comunicare con noi, che possono farlo, lo ricordo, con il WhatsApp di Radio Capital 342 342 21 90. Questa è la nostra partenza, ancora un singolo estratto da The Romantic Album del 2026 di Bruno Mars, che ne ha tirati già fuori tanti da questo nuovo lavoro. Questa è

questo è l'Harold Melvin del 2026, Bruno Mars con Oh My Soul. Scherzi a parte, il nostro amichetto qua, Bruno Mars, può andare fiero di questo primato: 450 settimane all'interno della Official Album Chart inglese con il suo primo disco uscito più di 10 anni fa, lo ricordate? Si intitolava Doo-Wops and Hooligans, una specie di Dark Side of the Moon, non degli anni 70 ma dei 20 del nuovo millennio.

Dizi Universali di Samuele Bersani, uscito nel 1997. Questa veniva dal suo terzo disco, che si chiamava come lui, cioè Samuele Bersani, ed arrivava dopo Coccodrilli, altra canzone abbastanza famosa della sua produzione, che finì appunto nello stesso disco. Il 98 però diciamo che fu l'anno in cui tutte queste canzoni suonarono in assoluto di più alla radio. Una canzone Giudizi Universali che, se vogliamo scegliere nel particolare, era così, una pennellata molto delicata sulla fine, diciamo così, di un rapporto, sulla stanchezza di un rapporto tra due persone come quella che c'era evidentemente in quel periodo che stava vivendo Samuele Bersani con la sua partner. Comunque, finita anche su due film, su due colonne sonore, ovviamente film italiani, Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo, e poi se ne è appropriata anche Leonardo Pieraccioni nella sua Fuochi d'artificio. Quindi due film che sono anche andati abbastanza bene, due film che hanno fatto un bel po' di cassetta all'epoca. Allora, non vi ho salutato ancora, non ho salutato voi, vi ho ricordato il numero ovviamente di contatto, il WhatsApp 342 342 2190, ma non ho salutato né Tommaso Checchi, che è in redazione, né Anna Filiaggi, che ha provveduto anche oggi e provvede, continua a provvedere alla redazione di questo programma, le notizie che sentite, eccetera eccetera. E poi ci siete voi, appunto. Saluto ad esempio Andrea, che dice: qui ragazzi tutto bene, il caldo si è attenuato finalmente. E anche io devo dire che ieri notte sono riuscito a sopravvivere senza l'aria condizionata in una stanza da letto, che insomma fino al giorno prima era veramente fuoco puro. Saluto anche Maurizio, che dice: sono una disgrazia, aiutatemi a montare una scarpiera, e mi manda la foto delle istruzioni del montaggio di una scarpiera dell'IKEA. Insomma, il caldo ha colpito, perché io vorrei tanto poterti aiutare, Maurizio, a distanza dagli studi di Radio Capital, a montare la tua scarpiera, ma penso che ti dovrei concentrare da solo. Vediamo se questo pezzo qua, che è un grande hit di Radio Capital, anzi direi un grande classico, ti aiuta nell'operazione. Walking Away

0: commentavamo a microfono spento che questa canzone di Diana Ross viene forse dal suo album più bello, ovviamente la produzione è chic che si sente, chic in tutti i sensi, di nome di fatto proprio. My Old Piano, una delle canzoni che fanno bella mostra di sé in quest'album, in cui lei faceva bella mostra di sé con questa foto, questa posa con le mani sui fianchi, un po' così di profilo, un bianco e nero perfetto, e una un bellissimo disco che fa bella mostra di sé nella mia collezione personale, ma magari anche in quella di molti di voi che siete dei fan della musica di Radio Capital.
1: Alla voce Mariah Carey.
2: Alla chitarra Brian May.
1: Alle tastiere elettroniche

0: alle tastiere Booker T. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Eccolo qua, che bel Ruby Tuesday che stiamo vivendo insieme. Il Tuesday del 18 agosto, martedì 2026. The Rolling Stones da 67, bellissima canzone secondo me, Ruby Tuesday, molto romantica, molto quasi anche un po' naiva se vuoi come melodia, ma mi piace sempre riascoltarla in radio insieme a voi. Vi siete in tanti che ci ascoltate oggi, siete molto comunicativi con il nostro numero di WhatsApp e quindi così mi viene poi spontaneo farvi anche qualche saluto. Vedi ad esempio questo amico Alessandro da Bassano, Bassano il Grappa, gli amici veneti oggi particolarmente attivi appunto col WhatsApp. C'è bel giro con la mountain bike nelle montagne venete, ora immerso nella lettura di un bel libro, Capital nelle cuffie, cosa vuoi di più? Ma io guarda, non lo so, qualcosa da bere magari, un drink, qualche cosa che ci sta. Va bene, l'aria ha rinfrescato e ce lo conferma Michela, soprattutto

Fuori un bel trekking e bello, no? Qui a Roma devo dire che siamo ancora sui 30 e passa, c'è stata una rinfrescata ma siamo passati a 40-30, diciamo che questo è il vantaggio. Ci rinfreschiamo ancora con un po' di musica e una canzone decisamente recente, infatti viene dallo scorso anno e dall'ultimo lavoro di questa formazione britannica, loro si chiamano Wolf Alice, il pezzo è Just Two Girls, formazione vincitrice dei Brit Awards, partecipato al Glastonbury Festival, al Big Weekend di Radio One, quindi insomma un successo già alla grande.

un album uscito praticamente quasi esattamente un anno fa, era il 22 agosto del 2025, il titolo è The Clearing, diversi singoli estratti, Thorns, Bloom, Baby Bloom e anche quella che abbiamo appena riascoltato in questa sorta di spazio novità che si è così materializzato nel mese di agosto, nella seconda mezz'ora dei nostri programmi, diciamo diurni. Eccolo qua, dopo il primo disco dalla pubblicità arriva un disco tutto sommato recente, questo è del 2025 appunto, Wolf Alice Just Two Girls. Una notizia che mi fa un po' sorridere, perché insomma sapete che Finardi, Eugenio Finardi, è un grande amico di Radio Capital, non so se poi lo prenderemo in giro quando tornerà per questo qua, ma sui suoi social ha reso noto il fatto di essere il terzo concorrente ufficiale del prossimo Ballando con le Stelle. So che non è neanche il vostro programma televisivo preferito, lui però si definisce terrorizzato, confuso e felice.

Eugenio, insomma, uno che ha voglia di divertirsi, giustamente. Eugenio ha 74 anni e dice che, insomma, affronterà questo impegno, tra virgolette, in maniera, no? Ha detto sui suoi social: sono estatico, terrorizzato, confuso, felice. Cosa potevo sognare di più? Ci sono anch'io, contento te, Eugenio, contenti veramente tutti. Anche Patrizia, guarda, è contenta, ci ha telefonato. Felicissima. È anche felice che tu le dedichi di nuovo questa canzone.

siano portate a casa di Grammys. Però adesso perché dico questa cosa? Perché stavo guardando i Grammys che hanno vinto. La formazione che arriva adesso, vi faccio ascoltare, 3 ne hanno portati a casa. I Maroon 5, pensate che su Spotify hanno 77 milioni di ascoltatori mensili, è come se praticamente una media nazione europea stesse costantemente ad ascoltare i Maroon 5, lo so, tipo tutto il Regno Unito costantemente. Noi ce li abbiamo ora su Radio Capital.

2002 nel pomeriggio di questo martedì 18 agosto su Radio Capital. Questa era Foolish, famosissimo, possiamo considerarlo un grande classico di Radio Capital del primo decennio del nuovo millennio. E in quel periodo lì i Green Day hanno aggiunto molti hit, diciamo così, molte frecce al loro arco, e adesso ve li faccio ascoltare. Ma sappiate che fino ad oggi nelle sale qua in Italia c'è questa autocelebrazione del punk, diciamo fuori tempo massimo, per il regista Lee Kirk, e Nimrod si chiama, I'm never gonna R.I.P., cioè io non morirò mai per sempre, no? Non farò mai il requiescat in pace, almeno così Billy John Armstrong e gli altri. Nelle sale, dicevo, questo Nimrod, in cui loro sostanzialmente come band appaiono all'inizio e alla fine, poi il resto sostanzialmente è una storia raccontata della carriera dei Green Day. Non riuscirete mai a tirare fuori il punk da noi, questo è quello che loro garantiscono, però voi ragazzi dovete sbrigarvi perché oggi è l'ultimo giorno in cui c'è nelle sale in Italia. Cercate, se vi interessa, qual è la più vicina dalle vostre parti. E intanto noi continuiamo la celebrazione appunto di questo punk rispolverato dai Green Day negli anni 90 e il grande Billy Joe Armstrong. Questa forse è una delle loro canzoni più carismatiche. When

0: Xavier Rudd da Torquay, Australia del Sud, stato di Victoria, questo cantante ma anche surfista ci ha portato le news delle 17, le 18.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Imma Baccellieri. Minacce missilistiche negli Emirati Arabi Uniti, segnalate esplosioni a Dubai, entrate in azione le difese aeree degli Emirati. Secondo le fonti della TV americana NBC, la Russia sta inviando a Teheran componenti per droni e munizioni. Intanto Trump esclude l'apertura di una nuova trattativa con l'Iran. Rischiano il licenziamento i 4 custodi del Museo regionale di Messina, dove sono state trafugate 4 tavole del pittore quattrocentesco Antonello da Messina. I custodi erano nel museo nei minuti del furto, ma non sono intervenuti quando è scattato l'allarme. Oggi il museo è stato riaperto al pubblico. Addio a Varenne, il cavallo italiano leggenda dell'Ippica, è morto per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove si trovava negli ultimi tempi. È considerato il miglior trottatore di sempre. Enzo Panizio.
2: La sua leggenda ha fatto sognare non solo l'Ippica, è stato il cavallo che ha vinto di più nel trotto a livello mondiale. Suo il record di 62 vittorie in 73 gare, per 2 volte è riuscito a centrare il Grand Slam nel 2001 e nel 2002, vincendo tutte le corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa. Unico a essere nominato cavallo dell'anno in 3 differenti stati, imprese sportive con cui ha guadagnato premi per 6 milioni di euro e un posto come sinonimo di campione imbattibile nell'immaginario collettivo. Enzo Iannacci gli dedicò anche una canzone. Dopo il ritiro dalle corse nel 2002, il puro sangue nato vicino a Ferrara è diventato uno stallone e ha generato oltre 2000 figli. Da riproduttore ha fatto guadagnare al suo proprietario fino a 1,5 milioni di euro all'anno.
1: Tra pochi minuti in campo nel torneo Master 1000 di Cincinnati Lorenzo Musetti, agli ottavi di finale sfiderà il tennista statunitense Zheng. Capital News torna alle 19.
0: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: forse una delle sue canzoni più famose, beh insomma ne ha fatte tante, Sailing, Do You Think I'm Sexy, anche quelle famosissime. E ci serve per aprire, l'abbiamo usata come apertura di questa seconda ora con me, Gigi Arema, nel pomeriggio di martedì 18 agosto 2026 su Radio Capital. Siamo sostanzialmente in tre a farvi compagnia durante il mese di agosto. Abbiamo un appuntamento mattutino con uno dei vostri disc jockeys, poi abbiamo in questa settimana Fabio Arbuola alle 14 ed io Gigi Arema alle 17. E poi alle 20 ovviamente si va avanti con i nostri programmi, eh? Abbiamo una nostra signorina sintetica che conduce abilmente il Capital Yacht Rock. Signora De Plastica, e poi abbiamo invece quella meraviglia del nostro DJ Andrea Prezioso che vi fa ascoltare insomma una selezione di 40 anni di musica da ballare missata, il Capital Summer Party in versione estiva per l'appunto. Torniamo un attimo a Rod Stewart, leggo questa notizia e sono un po' in apprensione, ma lui ha già tranquillizzato tutti anche sui social. Mi dispiace deludere i miei fan americani per quanto riguarda la sospensione del tour, ma ha dovuto mettere uno stent coronarico e insomma capisci che operazione, 81 anni, bella impegnativa, però ha detto tutto bene, perfettamente riuscita e di questo siamo felici. Un'amica molto giovane adesso per proseguire, che a me piace molto e sapete che non è un mistero, ve l'ho detto e lo dico ogni volta che suono un suo pezzo, dal 2026 su Radio Capital, Anna Castiglia, questa è Miro.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te, in un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Ma brava. Anna Castiglia, 2026, Miro, e una tournée ovviamente in corso di svolgimento per quanto la riguarda, ma volevo concentrarmi su questo appuntamento, volevo ricordarvi di un appuntamento o farvi sapere che esiste, se non lo sapevate, magari siete di Pogliano a Mare, che in Puglia, e già sapete che dal 4 al 7 settembre si terrà appunto Polignano a Mare, città della musica, quest'anno tra Domenico Modugno e la canzone d'autore. Questo il titolo dell'appuntamento, e perché ve lo dico ora, perché Anna Castiglia, siciliana, come Marco Castello, Castello e Castiglia, sono due tra i giovani che a me piacciono di più, che vengono dalla Sicilia, saranno presenti in questa manifestazione, ma non solamente, ci sarà Erika Mu, ci sarà Siria, Franky, High Energy MC, Daniele Silvestri, e saranno tutti lì praticamente in questo concerto ad allietare le serate di Polignano al Mare. Tra il 4 e il 7 settembre si spera

anche con delle temperature gradevoli, sarebbe molto piacevole, anzi sarebbe veramente da farci un salto a quelle parti a visitare la splendida Puglia. Adesso invece vi riporto nella fresca Inghilterra, fresca per modo di dire. Non so se avete visto le fotografie del seccume che sono girate anche online, dei prati, i famosi prati all'inglese. Inghilterra piove sempre d'estate, quest'estate non ha fatto due gocce. Loro vengono da lì, Fiction Factory.

Staring at the Sun. Da un po' che non facciamo un po' di pubblicità a qualche cover band. Ricordo che c'era un periodo in cui parlavamo spesso di cover band nel nostro programma in Capital Records, perché capitava spesso di leggere di concerti di cover band di gruppi famosissimi, tipo, non so, dei Pink Floyd, dei Genesis, dei Jethro Tull in giro per l'Italia. E allora mi era capitato l'occhio su questa notizia che mi dice che il 21 agosto alle 21:30 nel comune di Terni, frazione Collestate, i Ray Joyce, tribute band dedicata agli U2, vi intratterranno in una serata scoppiettante. Se ci andate, fateci sapere come sono, visto che il 21, insomma, fra qualche giorno, e poi noi saremo insieme comunque qua fino alla fine del mese, in questa fascia oraria. Intanto un saluto a Rick. Rick si è innamorato della voce che conduce il nostro appuntamento del Capital Yacht Rock. Vedi cosa succede a innamorarsi di certe voci? Ti illudono, ti fanno innamorare, ma poi non te la danno. Di solito mi esprimo in maniera molto più raffinata, ma mi è scappata proprio, scusami Rick. Mannaggia. Un amico vorrebbe la playlist intera di un nostro Capital Gold, ma è un papier di quelli giganteschi, è un papiro, non possiamo mandarti tutta sta roba qua. E salutiamo anche Antonio dal Salento, che dice: guarda, Polignano a Mare, parlavamo prima di questo bellissimo evento che si terrà nei prossimi giorni, musicale, sono passato decine di volte andando a Bari e sono passato anche sul ponte dove propongono birre focaccia, cioè sarebbe birre focaccia. Bello, amenità estive e non solo pugliesi, che è una regione dalla quale manco veramente da troppo tempo. E dire che c'ho anche una zia che potrei andare a trovare, li vedi? Questi sono gli Stereophonics invece, che ci cosero con questo album che andò molto bene in fatto di vendite all'inizio degli anni 2000. Era il 2003, l'epoca di Maybe Tomorrow.

Radio Capital, Ray Orbison dall'89 con You Got It. Alla chitarra, Lenny Kravitz.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
0: Capital Red Carpet.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Capital Red Carpet.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un emozionante

prima di Kiss, prima di Sign of the Times, prima di 1999, di Raspberry Beret. Questo era il Prince più funky disco, diciamo così, con le sue produzioni della fine degli anni 70. Qui nel 79, Wanna Be Your Lover, molto gradita da Marta, gliela dedichiamo. Ascoltiamo anche Giancarlo che ci sta ascoltando, tutti gli ascoltatori che si fanno vivi con noi al 342-342-2190, il WhatsApp di Capital. E attenti, perché per tutti i fan di Prince arriva Timeless, ed arriva il 28 di agosto, ragazzi. Si tratta di materiale inedito, registrato proprio, pensate, dalle primissime session a Minneapolis nel 1977 fino all'anno in cui ci ha lasciati, che è esattamente 10 anni fa, nel 2016. Quindi insomma un materiale molto eterogeneo, possiamo dire, cioè molto diverso, molto diversificato, che però andrà a comporre questo album che l'Estate, appunto, di Roger Nelson di Prince sta pubblicando via Legacy Recordings e Sony Music. 28 agosto, lo ripeto, 10 registrazioni inedite, c'è veramente del tutto, anche dei take live registrati in studio, che appunto il suo Estate, i suoi eredi hanno deciso di rendere commerciale, di mettere sul mercato. Prince Roger Nelson, questo anche perché, ragazzi, dicevamo 10 anni fa ci ha lasciati, e questo 2026 è il Prince Celebration 2026, per ricordare appunto l'epoca della sua scomparsa. Se andate su Prince.com trovate anche degli articoli da collezione particolari, delle chicche, non so se volete fare un regalo a un amico o un'amica, o anche a voi stessi se siete dei grandi fan di Prince, perché no? La riportiamo sull'attualità, e allora back 2026, vai!

questo è un artista che da un po' di tempo vi segnaliamo qui su Radio Capita nei nostri spazi novità. Lui si chiama Teddy Swims, nonostante non possiamo accoglierlo come un novello Prince, devo dire che è molto bravo. Questo è Mr.

Sai, quelli che sanno sempre loro tutto, no? Il Mr. Know It All, così si dice in inglese, Teddy Swims. Questa è una novità per il 2026, che è un anno che lo vede molto, ma molto in giro. Fondamentalmente a casa sua, cioè negli Stati Uniti d'America, con questo The Ugly Tour. Dopo però anche la presenza qui in Europa in diversi festival. Festival Coachella, in programma poi, insomma, inizierà da Kansas City il 22 settembre, sarà in giro, concluderà a Los Angeles il suo tour il prossimo 18 di novembre. Quindi un bel po' da fare per questo ragazzotto. E noi siamo contenti per lui. Che i giovani devono stare in concerto. Non Phil Collins o Rod Stewart, che poi c'ha bisogno dello stent e di tutte quelle cose. Forza! Non si ironizza su queste cose, ma la battutella c'è sta ogni tanto. Pretenders, a proposito di giovanissimi, no? Don't get me wrong.

Cosa vi dico sempre io quando suoniamo questi grandi artisti della scena italiana che non sono più tra di noi, purtroppo, vedi Lucio Dalla, Battisti, Battiato, eccetera, eccetera, che ogni volta c'è sempre da ricordare qualche evento a loro dedicato. E io ne ho trovato uno che riguarda proprio Lucio Dalla questa sera. Peraltro è un omaggio affidato alla voce di un reggiano e di Reggio Emilia, stiamo parlando di Lorenzo Campani, questa voce di ferro, già Voice of Italy, ma anche spalla di Vasco Rossi e Luciano Ligabue in concerto, e non solo, anche interprete di Quasimodo, ad esempio, nella versione italiana del Notre Dame de Paris curata da Riccardo Cocciante. E allora questa sera al Teatro Romano di Ferento, Viterbo, alle ore 21 ci sarà proprio la Notte dei Miracoli dedicata a Lucio Dalla. Ovviamente c'è tutto il suo repertorio reinterpretato, ci saranno immagini, memoria condivisa, si ritornerà proprio a incontrare idealmente questo artista molto poetico ma anche molto irriverente, devo dire. Quindi questa sera, se siete dalle parti di Viterbo, ricordate Ferento, Teatro Romano, quindi anche in un'ambientazione con una certa evocatività, c'è la Notte dei Miracoli dedicata, omaggio dedicato a Lucio Dalla. Scappava Battisti perché l'ho nominato prima, vedi? Ah, no.

0: piaceva questa ragazza scozzese, questa Katie Tunstall, nel 2004 Suddenly I See, ed ora le Capital News.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No.
8: Le 19 a Radio Capital, buonasera da Enzo Panizio. Femminicidio a Colleferro, vicino a Roma. Una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa sua, colpita con delle coltellate. La polizia ha fermato il marito 70enne e lui ha confessato: ho ucciso io mia moglie, ha detto. Secondo le prime informazioni, uno dei 5 figli era presente durante l'aggressione. Soldati israeliani marchiano con dei numeri i palestinesi fermati in Cisgiordania. Ci sono foto di persone contrassegnate da numeri scritti con il pennarello sulla fronte e sui polsi, mentre dopo essere state fermate mentre si dirigevano al campo profughi di Jenin per recuperare oggetti personali. L'esercito israeliano conferma l'episodio e dice che i soldati sono stati richiamati per la gravità del gesto. Nel museo regionale di Messina trovate tracce della banda di ladri che ha trafugato le opere di Antonello da Messina. Intanto arrivano provvedimenti disciplinari per i 4 custodi del museo, che è riaperto al pubblico. Imma Baccelliere.
9: Sulla parete che ospitava il polittico di San Gregorio è stato sistemato un drappo nero. Copre le teche vuote distrutte dai ladri che la notte di Ferragosto sono entrati nel museo regionale di Messina e sono fuggiti con le 6 tavole del pittore Antonello da Messina. 2 opere sono state poi abbandonate durante la fuga. Il colpo è durato pochi minuti. Il sistema di sicurezza ha lanciato l'allarme, ma nessuno dei 4 custodi presenti è intervenuto. Il sistema di allarme del museo non aveva un collegamento diretto con la stazione di polizia. Le forze dell'ordine, allertate da alcuni passanti, hanno chiamato il museo. Hanno ottenuto una risposta solo dopo 20 minuti. I vigilanti sono stati sentiti dagli inquirenti e rischiano ora un procedimento disciplinare.
8: Meta perde oltre il 3% a Wall Street. È iniziata oggi la causa in California, in cui la casa madre di Facebook e Instagram è accusata di aver progettato algoritmi che danno dipendenza ai minori. Li hanno resi dipendenti e poi sfruttati, così hanno detto nell'arringa iniziale i procuratori di 29 stati americani che accusano Meta. È appena iniziata la sfida tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Sheng ai 16esimi del torneo di tennis di Cincinnati. Subito break per Musetti, avanti per 2 game a 0. Tutti gli aggiornamenti alle 20 nella prossima edizione di Capital News.

0: Mediatroni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Bob Marley, 1975, No Woman No Cry, per aprire la terza ed ultima ora di oggi, martedì, secondo giorno della settimana, 18 agosto. Un saluto a tutti quelli in ferie, un saluto a tutti quelli al lavoro. Chissà quanto traffico c'è oggi in giro, chissà se il traffico nelle grandi città è andato un pochino aumentando e chissà se qualcuno di voi, questo post Ferragosto, può darci qualche aggiornamento in real time, visto che non muovo con i mezzi pubblici, con il treno, quindi non ho una misura reale di questo traffico, se ancora molto poco oppure no. Comunque 342 342 2190 è il nostro contatto per quanto riguarda la pagina, cioè per quanto riguarda il WhatsApp di Radio Capita, sto per dire Facebook, che non c'entra niente, è un altro social, che poi insomma WhatsApp un vero e proprio social non è. Spazio novità, attenzione, si fa spazio letteralmente, questo ragazzo che si chiama Somber, che insomma ha ricevuto già una bella nomination come miglior nuovo artista durante l'edizione dei Grammy Awards di quest'anno nel 2026. Lui si chiama Somber, però nulla ha potuto contro Olivia Dean, infatti è stata lei la vincitrice di questa categoria. Era stato nominato per l'album I Barely Know Her, che comunque è andato molto bene, che ha consacrato il successo di Somber, che arrivava sostanzialmente dai social. Si è fatto conoscere praticamente su YouTube con la sua musica, postando video su video.

0: secondo album singolo per questo 2026 di Somber.
1: Il mio corpo non è pronto. My body isn't ready su Radio Capital.

Parlavamo di Grammy Awards, se spostiamo l'attenzione sui Mercury Prize, che sono un po' l'equivalente inglese dei Grammys americani, questa edizione ci dirà il 22 di ottobre se gli Suede avranno vinto con il loro nuovo disco Antidepressants. L'ultima volta c'erano stati proprio con l'album Coming Up nel 97.

fischiato un po' morriconiano, no? Cosa dici, Tommaso, che sei il vero? Che sembra un po' morricone sto. C'è una volta il West proprio, ma in realtà ha un'atmosfera proprio molto evocativa e molto malinconica questo pezzo. Mi è sempre molto piaciuto. Credo di averlo già detto in onda e credo di diventare ripetitivo, se lo dico ancora un po'. Comunque, 1999, questi erano i Litfiba del mio corpo che cambia, poi insomma la formazione è cambiata e si è modificata, ma è ritornata quella originale per il quarantennale e una serie di concerti in giro per tutta l'Italia, per i festival italiani, il quarantennale dell'album 17 Re. Piero Pelughi, Igor Enzulli, Antonio Ajazze, Gianni Maroccolo, tutti di nuovo insieme hanno concluso Bellaria e Gea Marina con l'ultimo appuntamento di questo 17 Re Tour e il quarantennale proprio nel giorno di Ferragosto. Sorpresa però, attenzione, c'è un'ultima chiamata sul sito ufficiale di Litfiba per il pre-order di questa versione live, di queste copie fisiche di 17 Re Live 86-26. Solo fino al 30 agosto potete prenotare la vostra, perché stamperanno solamente quelle prenotate. Quindi poi in novembre, quando verrà pubblicato, c'è solamente chi l'ha scelto potrà, chi l'ha prenotato appunto, potrà ottenere la sua copia personale. Questo per una curiosità. Sono arrivati molti messaggi, amici che ci informano sulla situazione traffico. Sara ci dice che a Roma è tutto tranquillo, si viaggia che è una bellezza, stesso a Milano, tutto fantastico, da un amico o un'amica che non si firma. E poi chi vogliamo salutare anche? Vediamo un po', salutiamo questi amici che sono in viaggio da Aosta fino a Sassuolo, che meraviglia, sono diversi sulla macchina, sono diverse persone. Salutiamo anche Antonio che invece sta facendo un allenamento in vista della maratona di Berlino, 34 chilometri corre oggi, mamma mia Antonio, che coraggio, bravo. Saluti da San Pancrazio Salentino. Certo che correre 34 km col caldo che verrà da quelle parti, non lo so mica. Dai, ci sarei bello e asciutto, ti presenterei la maratona di Berlino. Per la musica, su Radio Capital la riportiamo con Robin Thicke, Lost Without You.

0: Belinda Carlisle, che si era accorta negli anni Ottanta che il paradiso è un luogo che si trova sulla terra. Heaven is a place on earth.
1: Alla voce Freddie Mercury.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Capital. Solo bella musica.

una raccolta che possa sfamare il mondo intero. Harvest for the World dal 76. Era già molto tempo che gli Isley Brothers erano insieme. Gli Isley Brothers sono Ronald e Rudolph Isley, che in tempi abbastanza recenti, nel 2003, si sono fatti causa. Vabbè, ogni tanto si legge così, no? Però sentite com'è finita questa storia. Innanzitutto Ronald Isley ha intentato la causa tranquillo, vivente, eccetera. Suo fratello, Rudolph Isley, era invece rappresentato sostanzialmente dall'estate, cioè dai suoi eredi, perché insomma ci ha lasciati insomma in tempi abbastanza recenti. Ultimamente c'è stata una dismissione di questa causa, perché praticamente Ronald Isley aveva il 100% del copyright. L'altro, diciamo, o gli eredi dell'altro, si volevano far dare almeno il 50%. Invece poi hanno lasciato decadere questa causa praticamente, e sentite come il tribunale diciamo ha ruled out, ha deciso. Cioè, è una causa che non può essere più rimpugnata, cioè non può essere più refiled, non può essere portata avanti una seconda volta. È un dismissal with prejudice, che si dice così praticamente, cioè una dismissione di questa causa con pregiudizio, quindi non puoi più rifarla un'altra volta. Insomma, la storia degli Isley Brothers non è solamente tra i due fratelli Rudolph e Ronald, c'erano altri componenti che però ci hanno lasciati in tempi addietro, e Ronald, lui si era tenuto praticamente tutta la situazione. Hai capito? Dopo questa storia e questa bega legale, un One Republic secondo me ci sta alla grande.

Public nel 2022, cioè esattamente 20 anni dopo la loro formazione in quelli di Colorado Springs. Pensate che loro nel 2002 ottennero il primo successo commerciale lanciandolo su un social che andava molto all'epoca, che era MySpace. Stiamo parlando di vecchie storie. C'era anche un testimone che si chiamava Tom, che faceva un po' figura immaginaria, che era un po' il capetto, diciamo, di MySpace. Chissà se lo rilanceranno prima.

0: comunque mi piacque questa inizio di Hole, che bisogna chiamare al maschile perché ci sono anche due maschietti nella formazione. Hole, la formazione Courtney Love, la vedova Cobain, 1998 Malibu. Io la vedrei molto bene Courtney Love in una nuova versione di MySpace. Ne parlavamo di questo social che i fratelli Tim e Chris Van Der Hook, che sono quelli dell'edizione dei primi anni 2000, adesso vogliono rilanciare con una sorta di social anti-algoritmo. Mi rifaccio anche io il profilo, chissà se in quello vecchio è ancora valido, ma non credo, sia stato tombato ormai tempo addietro, e si vorrebbe proporre proprio come un'alternativa di nuovo musicale, come era un po' lo spirito di MySpace, che lancia gruppi o che permette di scoprire gruppi, come un social media meno invasivo, ecco, una lista, pensate, di super selezionati 8 amici, non 5.000, quindi insomma staremo a vedere, anche se non c'è ancora fissata una vera e propria data in cui questa cosa succederà. Insomma, però era un social nel quale soprattutto, no, c'erano le formazioni che si facevano conoscere. Adesso c'è un po' Bandcamp che ha preso quel ruolo lì, quello che era MySpace una volta. Comunque, attendendo il rilancio, io ci vedrei bene dentro anche Motta. Questa la cantava nel 2016, quando stava per finire i 20 anni. Lui è nato il 10 ottobre dell'86, adesso la può reintitolare questa canzone, La fine dei 30 anni, visto che il 10 ottobre ne compirà per l'appunto 40. Il tempo passa, Motta, La fine dei 20 anni.
1: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna.

Dido con White Flag, e siamo quasi arrivati al momento di salutarci per quanto riguarda oggi. White Flag vuol dire bandiera bianca, anch'io alzo un po' di bandiera bianca alla fine di queste tre ore insieme, ma non è ancora giunto quel momento. Abbiamo ancora una canzone, Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You.

0: mica poi alla fine. Vabbè, va. Anch'io domani voglio stare solo con voi, ma dalle 17 però. Adesso andrei a casa. Andiamo via, Anna Figliaggi che è stata in redazione. Saluto Tommaso Checchi che è stato in regia. C'è Imma Baccelliere pronta per quanto riguarda l'appuntamento ultimo delle Capital News. Quindi veramente non resta che dirvi buon martedì sera e a domani.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio, domani in regalo con Repubblica.
4: Le notizie delle 20. Buonasera da Imma Baccelliere. Missili di Teheran contro gli Emirati Arabi Uniti sono stati rilevati dal sistema di difesa del paese. L'Iran intanto dichiara che non accetterà una tregua. Trump definisce lo stretto di Hormuz un territorio statunitense. E ha confessato l'uomo che a Colleferro, in provincia di Roma, ha ucciso la moglie, una cinquantenne. L'uomo, un 69enne, ha colpito a morte la donna con un coltello davanti a uno dei 5 figli. L'uomo è ora accusato di femminicidio. Cresce la fronda anti-Salvini nella Lega e il partito si spacca. Jean-Paul Bellotto.
5: Ha prima sedotto gli elettori ed è volato sopra il 30%. Erano gli anni ruggenti della cosiddetta bestia, il sistema di comunicazione social di Salvini. Poi, dopo aver subito già il sorpasso meloniano, è stato sedotto lui e abbandonato dal generale, che ora rischia di mettere a segno un altro sorpasso. Prospettiva troppo dolorosa e pericolosa per una pesante fetta del partito, una fronda molto nordista. Il presidente della Lombardia Fontana è uscito allo scoperto, di fatto auspicando un passo indietro di Salvini, con lui altri presidenti, Fedriga, Friuli Venezia Giulia, Fugatti, Trentino e poi Zaia. L'attuale presidente del Veneto, Stefani, invece chiede perché chi contesta oggi all'ultimo congresso non ha alzato un dito.
4: Si è risvegliato dal coma il giocatore del Cagliari 3P, il ventenne era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo aver perso i sensi in una piscina in Costa Smeralda. 3P si trovava in un punto con l'acqua alta e non sapeva nuotare. Al torneo Master 1000 di Cincinnati, Nati, Musetti agli ottavi di finale ora contro lo statunitense Zheng, primo set dominato dal tennista italiano che ha vinto 6-1, nel secondo set sono ora 4-3 per Musetti. Addio a Varenne, il cavallo italiano leggenda dell'Ippica, è morto per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove si trovava negli ultimi tempi, è considerato il miglior trottatore di sempre. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening e sweet soul. Era Real Love dei Doobie Brothers. Ora Take It Easy degli Eagles. Uno dei primi brani scritti da Glenn Frey con Jackson Browne. E poi That's Love di Jim Capaldi.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Baker Street di Jerry Rafferty. Proseguiamo con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella, The Man di Paul McCartney e Michael Jackson, registrata durante le sessioni del periodo Thriller. Ma adesso, Back on the Road di Joe Egan.

0: ascoltato This Is It di Kenny Loggins, brano con il quale vinse un Grammy, oltre ad essere uno dei suoi più rappresentativi. Tra pochi minuti torniamo qui su Radio Capital Yacht Rock.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio, domani in regalo con Repubblica.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato What You Do For Love di Bobby Caldwell. Ora Last Train to London dell'Electric Light Orchestra e poi Heart of the Night dei Poco.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Every Time I Think of You, dei Babies. Adesso Dance With Me, degli Orleans, diventata un classico assoluto delle radio americane soft rock. E poi The Valley Road, di Bruce Hornsby.

Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

era Hey 19 degli Steely Dan su Radio Capital Yacht Rock. Ora Just the Way You Are di Billy Joel, dedicata alla sua prima moglie. E poi Take It Easy on Me della Little River Band.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Guilty di Barbra Streisand e Barry Gibb. Se ami queste sonorità, puoi ascoltare la web radio Yacht Rock su capital.it e sull'app di Radio Capital. Adesso So Into You dell'Atlanta Rhythm Section e poi Standing Outside in the Rain di Skipper Wise.

0: Era Slip Sliding Away di Paul Simon, incisa con i musicisti dei Muscle Shoals Studios, qui su Radio Capital Yacht Rock. Ancora qualche istante e torniamo.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio, domani in regalo con Repubblica.

sempre su Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Stealing Time degli Young Gun Silver Fox. È la volta di I Saw the Light di Todd Rundgren, ma subito After Midnight di J.J. Cale.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Stay the Night di Jim Messina. Proseguiamo con il soft groove anni 70 di Midnight at the Oasis di Maria Muldaur. E poi Come to My Love di John O'Banion.

0: In chiusura di Yacht Rock, Jealousy di Michael Franks, qui su Radio Capital. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.

0: Summer Party. Capital Summer Party.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
4: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
3: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
4: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
0: Capital Summer Party. Capital Summer.

0: Capital Summer Party.
1: 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.

0: Summer Party. Capital Summer Party. Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio, domani in regalo con Repubblica.
0: Capital Red Carpet.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
9: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Capital Red Carpet.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Capital Red Carpet.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Capital Summer Party. Capital

0: Summer Party. Capital Summer Party.
1: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold.
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Listen to the night.

0: Capital Gold. Gold.
1: Gold. Gold.
2: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.